0: Puoi ascoltare Radio Sorriso in tutto il mondo e in qualsiasi momento. Ascoltaci in streaming dal nostro sito sorriso.it o tramite l'app per iOS e Android Radio Sorriso. Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Sono le 2:01.
2: Bentrovati, c'è un aggiornamento dell'informazione. A causa del caldo record, bollino rosso per 25 delle 27 città monitorate dal Ministero della Salute. L'Organizzazione Mondiale della Sanità invita a limitare l'esposizione al sole nelle ore centrali della giornata, dalle 10 alle 16, in particolare quando l'indice UV è elevato. L'intelligenza artificiale non sempre riesce a fare un lavoro meglio degli umani. La casa automobilistica statunitense Ford, dopo aver provato ad inserire l'AI nei processi di controllo qualità, ha dovuto richiamare circa 350 ispettori e ingegneri con grande esperienza nel settore. Abbiamo sbagliato a pensare che, introducendo l'intelligenza artificiale e aggiustando i requisiti di progetto, avremmo ottenuto un prodotto di qualità, ha fatto sapere Charles Poon, vicepresidente dell'ingegneria hardware di Ford. 30 giugno, ultimo termine utile per il versamento del saldo relativo al 2025 e del primo acconto per il 2026 della cosiddetta tassa etica, spesso indicata come porno tax. Si tratta di un'addizionale del 25% applicata in Italia sui redditi che derivano dalla produzione, distribuzione, vendita e rappresentazione di materiale pornografico. Di recente il fisco ha ampliato la platea. È tutto.
3: E per finire la nostra bruschetta, aggiungiamo la salsa pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
4: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua.
5: Perché Nova, del gusto è la prova.
6: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghe, spazi arredati, wifi veloce, posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
7: Sorriso.
8: Cari amiche
9: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
8: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
9: Dite a tutti che Sorriso vi piace.

0: internet è pieno di sciocchezze e non sai più a che sito votarti? Visita www.sorriso.it. Potrai riascoltare la tua rubrica preferita, rimanere aggiornato sugli eventi della radio e soddisfare la tua curiosità con frizzanti notizie. Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Sono le 2:59.
2: Bentrovati. Il problema è che più si va avanti, più le temperature peggiorano. Teniamo conto che se in media nel mondo la temperatura sale di un grado, in Italia sale di due, per cui gli eventi medio-estremi diventano sempre più frequenti. Lo ha detto il premio Nobel Parisi, che ha aggiunto: il negazionismo climatico di una certa politica produce danni. Sentiamo Parisi.
3: Assolutamente non è un caldo normale, perché caldi di questo genere non me li ricordo, ma basta guardare le temperature che facevano a Roma 50 anni fa, non c'erano a giugno, o se c'erano duravano 1 o 2 giorni e andavano via molto molto velocemente.
2: Anche per questa estate, un po' come i tormentoni, tornano i divieti sulle spiagge, dalle sigarette ai panini, tante le regole diverse a seconda di dove si va in spiaggia. A Ostia non si può fumare entro 5 metri dalla riva, a Tropea c'è l'obbligo di pulizia periodica delle aree verdi. A Pesaro il divieto di fumo copre l'intero arenile comunale. Assolutamente vietato portarsi a casa la sabbia, questo vale per tutto il territorio nazionale. Bene, ci fermiamo qui per il momento. Grazie per la vostra attenzione e buonanotte.
4: Cosa fa rima con deliziare, mangiare, assaporare? Salumificio Zare, prosciutto di Sauris IGP e salumi della tradizione. Nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
5: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.

0: cerca Radio Sorriso, la pagina ufficiale di Radio Sorriso, anche su Facebook.
1: Sono le 3:59 minuti.
2: Bentrovati, c'è un aggiornamento dell'informazione. A causa del caldo record, bollino rosso per 25 delle 27 città monitorate dal Ministero della Salute. L'Organizzazione Mondiale della Sanità invita a limitare l'esposizione al sole nelle ore centrali della giornata, dalle 10 alle 16, in particolare quando l'indice UV è elevato. L'intelligenza artificiale non sempre riesce a fare un lavoro meglio degli umani. La casa automobilistica statunitense Ford, dopo aver provato ad inserire l'AI nei processi di controllo qualità, ha dovuto richiamare circa 350 ispettori e ingegneri con grande esperienza nel settore. Abbiamo sbagliato a pensare che, introducendo l'intelligenza artificiale e aggiustando i requisiti di progetto, avremmo ottenuto un prodotto di qualità, ha fatto sapere Charles Poon, vicepresidente dell'ingegneria hardware di Ford. 30 giugno, ultimo termine utile per il versamento del saldo relativo al 2025 e del primo acconto per il 2026 della cosiddetta tassa etica, spesso indicata come porno tax. Si tratta di un'addizionale del 25% applicata in Italia sui redditi che derivano dalla produzione, distribuzione, vendita e rappresentazione di materiale pornografico. Di recente il fisco ha ampliato la platea. È tutto.
3: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. Acadonega, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
4: Lo faccio il mese prossimo, tanto tiene ancora. Dovevo pensarci prima.
3: Aspettare costa sempre. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi al 329-704-3343, via del Grano A, Trebaseleghe, Padova. Nico per tutto. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
5: Sorriso!
6: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi www.sorriso.it.

0: la notte è lunga. La notte è magnifica. La notte è Radio Sorriso.
1: Sono un re senza corona.

0: adesso è più social che mai. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato su eventi, ospiti e curiosità tutte da sorridere.
1: Sono le 4:59.
2: Bentrovati all'appuntamento con l'informazione, aggiornamento delle 5. La Corte Suprema degli Stati Uniti mantiene lo ius soli. Il presidente Trump aveva chiesto l'abolizione del diritto di cittadinanza per nascita. John Roberts, presidente del tribunale, ha detto il 14° emendamento garantisce lo ius soli. Chi nasce negli Stati Uniti è cittadino. Il Parlamento acceleri sulla legge per aumentare il prezzo delle sigarette. La proposta di iniziativa popolare 5 euro contro il fumo, promossa da IOM, AIRC, Fondazione Umberto Veronesi e IOM, è stata depositata a Palazzo Madama. La campagna ha raccolto negli ultimi 4 mesi più di 52.000 firme. Il presidente di Fondazione IOM, Francesco Perrone.
3: Ora ovviamente passiamo la palla al Parlamento, perché in Italia le leggi le fa il Parlamento, e noi speriamo che il Senato prima rapidamente e all'unanimità e la Camera poi trasformino in legge dello Stato italiano il disegno di legge che abbiamo depositato.
2: Sport, il Milan ha annunciato Gonzalo Ramos contratto fino al 2031, è il primo acquisto del mercato rossonero dopo l'inizio dell'era Amorim. È tutto per il momento, alle 6 le previsioni del tempo. A tutti voi buona giornata.
4: Io aspetto l'estate per le vacanze.
5: Io per Balliamoci Sopra a Rosolina Mare.
6: Balliamoci sopra.
4: Anche quest'anno il grande spettacolo di Radio Sorriso illumina Piazza San Giorgio a Rosolina Mare. Martedì 7 luglio, ore 20:45. Si balla su pista in acciaio con Alex, Iris e Max. Animazione e gadget con Radio Sorriso e super ospiti: Matteo Tarantino, Veronica Cuneo, Diego Zamboni, Giusy Mercury, Marco Eniagara, Daniela Cavalli e la scuola di ballo Maradamis Dance. Presentano Alex e Giusy Mercury. Balliamoci sopra, 7 luglio, Rosolina Mare, Piazza San Giorgio. Ingresso libero.
0: Sorriso. Rimani connesso a Radio Sorriso. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook oppure visita il sito www.sorriso.it. Notizie, curiosità, eventi, tutte le informazioni per portarci con te. Radio Sorriso, più giovane che mai.

dolce. Forse questo ti sembrerà strano, ma la ragione ti ha un po' preso la mano ed ora sei quasi convinto che non può esistere un'isola che non c'è. E a pensarci

violenza, né soldati né armi, forse proprio l'isola che non c'è, che non c'è.

0: Radio Sorriso.
1: Più giovane.
2: Più giovane.
3: Più giovane che mai.
4: Sono le 5 e 59 minuti.
0: C'era una volta un tempo di castelli, viaggi e battaglie, ma anche di idee, arte e rivoluzioni. È un mondo che puoi rivivere anche oggi con Medioevo, la rivista che racconta l'età di mezzo attraverso storie, personaggi e luoghi straordinari. Dalle cattedrali ai cavalieri, dai grandi imperi alla vita quotidiana. Medioevo, un passato da riscoprire ogni mese in edicola.
5: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
6: Con Radio Sorriso una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
7: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
8: Hit Universal Fun.
9: Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
10: E per finire la nostra bruschetta, aggiungiamo la salsa, pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
11: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua.

0: vostri? E allora clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Deghi arredare il tuo giardino?
2: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
1: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
2: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
3: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
2: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
1: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
2: Deghi provare.
1: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.

0: l'inflazione sale, in Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Sorriso.
2: È il momento di... Ma che bella giornata!

0: quanto è il 90° minuto con Ivan Novaga e Armando Savini. E con questo pezzo che io vi do il buongiorno. Buongiorno, buongiorno piccinini, avete fatto le nanne, avete dormito bene.
1: Buongiorno tesoro.
0: Ciao.
1: Pirulin pirulin piangeva, voleva l'insalata. Somare mezza matta che tira una savata. A mezzanotte in punto.
0: La sei tutta.
1: E passa un aeroplano.
0: Sì.
1: E sotto c'era scritto. Pirulin, pirulin, sta zitto.
0: Hola.
1: Ciao tesoro.
0: Gli hanno dato le vitamine, secondo me, stamattina. Regina madre grande, sempre i miei omaggi, quando la sento così per me è buona cosa, insomma, perché 108 anni la senti con questo entusiasmo alla mattina. Anche una perla vorrei, se riesci a registrare un po' di cultura, regina madre, sai, di quella sai che ci facciamo sentire. Allora, siamo qua e staremo assieme fino alle nove anche oggi con le nostre chiacchierate, come al solito di mattina. Se avete qualche argomentino a proporre, proponetelo utilizzando il numero di WhatsApp, io con voi discuto di tutto, se no vi racconto le mie di cose, quello che trovo naturalmente nei quotidiani online, evitandovi le cose brutte, le guerre, terremoti, rapine, stupri e cose del genere, insomma, cerco di beccare, ma c'è poca roba, insomma, easy, roba piacevole, pochissima roba, tutti facciamo gossip anche noi, facciamo finta di essere vicini d'ombrellone, ce la raccontiamo, ok, dai, va bene, d'accordo. Il condimento dei grandi successi delle nostre meravigliose orchestre che non mancano assolutamente mai, e anche questi sono da richiedere se avete voglia, utilizzando sempre lo stesso numero. Adesso

0: noia. Allora, vedi, cioè, adesso per dire, chiedo un momento di cultura, una perla per il pirla che parla. La regina madre alla veneranda età, ricordo, i 108 anni.
1: Canta, mio diva, del pelide Achille lira funesta, che infiniti addusse lutti agli Achei.
0: Eh? Ditele qualcosa, ditele qualcosa. Grande Aurelia. Allora, aspetta, perché mi torna dopo evidentemente aver preso qualche giorno di vacanza, anche il nostro svalvolato di Chioggia, è vero? Perché
2: oh! Buongiorno Radio Buongiorno. Sorriso.
0: Sì.
2: Sono il vostro Renato da Chioggia.
0: Sì, dove sei
2: tutto
0: stato
2: tutto questo tempo? Perché? Sì. Perché sono stato rapito da un UFO e dentro c'era una UFA e la mi tirava sempre di riccia, non so perché. Saluto a tutti.
0: Ciao, metti a posto le orecchie, la testa soprattutto. Ciao. Allora, momento oroscopo, primi tre segni dello zodiaco. L'Ariete, non seguite strategie troppo complicate, meglio farvi avanti prima possibile per non lasciarvi sfuggire le occasioni migliori. Concedete un po' di potere decisionale anche al vostro partner in modo da renderlo pienamente partecipe dei vostri sogni. Il segno del Toro, approfondite il dialogo di coppia e decidete in buon accordo come passare la serata, meglio se al riparo da occhi indiscreti. Tenete lontani gli intrusi dalla vostra intimità domestica, soprattutto se la loro compagnia non è di vostro pieno gradimento. Gemelli, non sfuggirete alle responsabilità, al contrario, mostrerete le vostre capacità dedicando tempo ad un compito delicato. Non mancherà il dialogo nella coppia, ma lo slancio sarà frenato dalla vostra insicurezza e dalla paura di mettervi in gioco. Oh, la paura che non dovete avere assolutamente, perché siete bravi voi dei gemelli, siete tosti voi dei gemelli. E adesso Begin, quella primino con Io e Lei.

avanti, amorino, andiamo avanti con l'oroscopo. Tocca al cancro, per merito dell'armonia Sole-Mercurio, avrete le spalle coperte e potrete imbarcarvi anche in imprese per alcuni un po' azzardate. Il nervosismo rischierà di distruggere la promettente serata estiva. Limitate l'ansia pensando ad essere semplicemente voi stessi. Vediamo che si dice del segno più bello dello zodiaco, il segno del leone. I buoni aspetti di Venere e Giove nel vostro segno spianeranno la strada ad un incremento delle finanze. Ma venite che di posto ne ho! L'estate darà un bel impulso a tutte le attività autonome e alle iniziative personali all'interno del lavoro dipendente o artistico. Non male. Vergine, l'atmosfera sul lavoro potrebbe essere tesa e, poiché la pazienza in questo periodo non è la vostra virtù più piccata, e il rischio è di avere scontri con qualche collega. Fate il possibile per mantenere la calma, cari amici della Vergine. Calma, tranquilli e tutto si risolve. E adesso noi andiamo con qualcosa di bello fresco, con un ciaccia innanzitutto, perché questo è il momento del ciaccia, è vero, con Antonella e la granita di limone soprattutto. Buongiorno.

0: state ascoltando Ma che bella giornata!
1: Let's go! Da MediaWorld arrivano le nuove offerte da non perdere del Red Price. Fino all'8 luglio, forno da incasso Bosch classe A, tuo a soli 349 euro. E inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
2: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
3: Fai leva sui miei desideri, eh?
2: Veramente faccio leva sull'IVA.
3: Leva sull'IVA?
2: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
3: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
2: Ce li leva?
3: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
2: Leva l'IVA.
3: E i pensieri.
2: Solo a luglio, solo da
4: Iperceramica. Sorriso.
5: Scegli il modo migliore per ascoltare Radio Sorriso, dal tuo PC o smartphone, o attraverso il player del sito sorriso.it, dal player della pagina Facebook Radio Sorriso, da condividere con i tuoi contatti, dall'app per iOS e Android.
6: Radio Sorriso, il giovane che mai.
7: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
8: Sensitive, oltre la carta casa.
9: Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
10: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
11: Aperto per ferie!
10: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Sorriso. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
12: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
13: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
14: Ti serve uno scarrabile? Cerca Aurora. Scarrabili Aurora. Ampia scelta di camion, rimorchi e cassoni scarrabili. Scarrabili nuovi ed usati. Più di 100 scarrabili sempre in pronta consegna per il settore rifiuti, edilizia ed ambiente. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora. A San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
15: Servizio clienti sempre attivo su WhatsApp alla 348 477 3001.
16: Chateau d'Ax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Sconto pari all'IVA e paghi da gennaio 2027. A Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro.

41 Bilancia, il sottile sapore della trasgressione sentimentale ed amorosa sarà per molti di voi single l'obiettivo principale della giornata. Sarete indotti a mettere in atto una marachella per la quale dovrete poi trovare un valido rimedio o una scusa accettabile. Scorpione, la vita sociale sarà vivace e vi porterà a contatto con persone di buon livello culturale ed economico, con le quali imposterete anche nuovi affari. Cercherete anche di stare un po' da soli, ma gli altri non vi lasceranno in pace e soprattutto chi vi ama reclamerà i suoi diritti. Sagittario, oggi avrete grande comunicativa che, unita ad altre vostre qualità, potrà essere sfruttata tanto nella sfera personale quanto in quella professionale. Sarete soddisfatti di come vanno le cose e avrete la sensazione che il rapporto di coppia si stia anche finalmente consolidando.

che te. 10 minuti e saranno le 7 del mattino. Signore del Capricorno, dai che bisogna chiudere qua l'oroscopo, chiudere il cerchio. Capricorno, non sarete forse al massimo della forma fisica, ma il vostro intuito vi metterà al riparo da qualsiasi contrattempo, in città come in vacanza. La luna nel segno vi renderà romantici e disponibili verso la persona amata. Preparatevi ad una serata indimenticabile. Capricorno, vi tocca stasera. L'acquario. L'equilibrio sarà sovrano nel campo sentimentale e avrà un effetto rasserenante su di voi. Un tocco di fantasia, un linguaggio disinibito e una fisicità più calda e maliziosa arriveranno la vivacità ai rapporti, soprattutto a quelli minacciati dalla monotonia. Pesci! Sorvegliate le spese, la tendenza all'eccesso potrebbe indurvi a fare progetti inadeguati alla reale portata delle vostre tasche, delle vostre finanze, no? Grazie alla luna armonica durante la mattina fiorirete nei desideri e nella sensualità, sboccerete proprio. L'emotività placata vi aiuterà nei contatti. È tutto per quanto riguarda l'oroscopo, appuntamento che tornerà domani come al solito qualche minuto dopo le ore 6. E adesso un bel balletto di gruppo da fare tutti quanti assieme, perché è il momento di cominciare a sudare. Anche noi, questo mercoledì primo di luglio.

Mettilo oppure no? No, ci sta un altro pezzo. E allora, via con la musica. Abbiamo un latino adesso, un latino per chiudere questa prima ora, questa prima parte con Katie Orchestra Pivan.

0: state ascoltando Ma che bella giornata!
1: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
2: Sensitive, oltre la carta casa.
3: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
4: Io aspetto l'estate per le vacanze.
5: Io per balliamoci sopra a Rosolina Mare.
6: Balliamoci sopra.
4: Anche quest'anno il grande spettacolo di Radio Sorriso illumina Piazza San Giorgio a Rosolina Mare. Martedì 7 luglio, ore 20:45. Si balla su pista in acciaio con Alex, Iris e Max. Animazione e gadget con Radio Sorriso e super ospiti: Matteo Tarantino, Veronica Cuneo, Diego Zamboni, Giusy Mercury, Marco Eniagara, Daniela Cavanna e la scuola di ballo Maradamis Dance. Presentano Alex e Giusy Mercury. Balliamoci sopra! 7 luglio, Rosolina Mare, Piazza San Giorgio, ingresso libero.
7: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.

0: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
1: Sono le 7:04.
2: Radio Sorriso Traffico.
3: Buongiorno, sull'autostrada 1 a causa di lavori in corso si sono formati 3 km di coda tra Orte e Magliano Sabina in direzione di Roma. Coda di 1 km anche tra Castelnuovo di Porto e Bivio diramazione Roma Nord in direzione del grande raccordo anulare, in questo caso per un incidente. In A24 coda per traffico congestionato fra via Togliatti e Bivio con la A24 in direzione della tangenziale est. Il traffico è rallentato invece per un veicolo in avaria tra Badia e Bivio con la 1 variante di Valico in direzione di Bologna. In A4 code a tratti fra Dalmine e Cavenago per traffico intenso, code anche tra Monza e Cormano sempre in direzione Torino. Verso Venezia invece le code riguardano il nodo di Pero fino a Milano Est. Sulla 7 veicoli scortati tra Isola del Cantone e Ronco Scrivia. Attenzione al vento forte sulla A27 tra Vittorio Veneto Nord e Fadalto Lago di Santa Croce. Buon viaggio.
4: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, walk-in o chissà che altro?
5: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
6: Devi trovare il prezzo migliore?
4: Devi semplicemente andare su deghi.it.
7: Devi scegliere, cliccare
6: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
7: Devi provare.
6: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
8: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo dove ogni giorno è...
9: Internet! Internet veloce! Quanti giga vi servono?
8: Questo finché non passi a euro.
10: E allora tutto diventa più...
8: Ah, perché quando facciamo una cosa, la facciamo bene. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
11: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
12: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di 3 valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio. 1 euro. Batte. Forte. Sempre.
13: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
14: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
15: Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.

con l'orchestra di Raul Casadei a dare lo start a quella che è la nostra seconda parte di Ma che bella giornata, la giornata del primo di luglio, col bene che vi voglio. Oh mamma! Solo vedere le foto di griglia roventi di Jesolo, guarda, mi viene. Stiamo grigliando tutte le parti del nostro corpicino. Da una quindicina di giorni, guarda, sto aspettando l'acqua. L'acqua, sì, perché la condizione meteo sta chiamando e, come dicevo in apertura, speriamo non sia una condizione meteo pericolosa, insomma, che se smuova sta acquetta, che non faccia danni, che rinfreschi un po', insomma, l'aria, perché non se ne può più veramente. Comunque l'11 luglio, no, c'è griglia roventi, questi 200 grillers che si sfideranno a colpi di bracciolate. Va bene. Ok, e poi cosa c'è di interessante? Ce n'è di robina. Oh, del resto siamo in estate, un po' tutti i comuni, le varie località, non soltanto quelle di vacanza, si stanno organizzando con manifestazioni belle, interessanti, spettacoli musicali con le nostre meravigliose orchestre anche. Olla, adesso via con la musica e poi devo dare una generale strapazzata agli amici che stanno scaricando.

mashup di successi tutti italiani con Romeo e i Cooper Fisa. Oh, che bello, bello rinfrescante questo motivetto, che poi è una serie di motivetti messi assieme sapientemente fusi, è da Romeo e i Cooper Fisa. Che ventata di freschezza. Come si sta, Rimini? Mimì che mi manda alle 7:20 del mattino, alle 7:18 in realtà ha fatto la foto, me l'ha spedita, una Rimini, una parte di spiaggia ancora praticamente vuota, però il sole è già bello alto. Come si sta Rimini? buongiorno anche a Miriam, buongiorno anche a Gianni dalla provincia di Venezia. E allora ultime ore, insomma, questa ondata di caldo eccezionale che ha investito l'Italia, insomma, si sta finalmente avviando verso una graduale attenuazione, ma l'emergenza non è ancora finita, oggi ancora sono 21 le città da bollino rosso, ancora temperature fotoniche, insomma, mentre una perturbazione si sta avvicinando e porterà, come vi dicevamo, insomma, dei temporali e un sensibile calo delle temperature al nord, prima di raggiungere anche il centro e poi il sud del nostro bel paese, che si prenderà una rinfrescata, insomma, speriamo sia solo questa. Va bene, come siete messi voi adesso? Io ho dei grossi problemi. Cerco sempre di impegnarmi nelle ore del mezzogiorno, quando uno solitamente pranza, si siede o da solo con la famiglia per mangiare qualcosa. Cerco sempre di evitare, perché devo sempre cucinare qualcosa. Voi che siete abili donne di cucina, cosa posso prepararmi di buono, di sì, che mi sostenti anche? Qualcosa da prepararmi, un piatto da prepararmi evitando di accendere i fuochi, eh? Avete qualcosa da consigliarmi? Dai, vediamo se siete così bravi, è una richiesta d'aiuto la mia, quindi 345 48 45 663, che non sia la solita insalata di riso, perché il riso bisogna pure

0: State ascoltando Ma che bella giornata!
1: Let's go! Da MediaWorld arrivano le nuove offerte da non perdere del Red Price fino all'8 luglio. Notebook Samsung Galaxy Book 5 Intel Core Ultra 7 tua a 999 euro e inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld. L'inflazione

0: le regole del riciclo perfetto su coreve.it.
1: Sorriso.
2: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
3: Le cucine artigianali Caramelle sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramelle, a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
4: Nel lavoro la velocità è tutto e l'affidabilità fa la differenza, vero? A nessuno piace perdere tempo e tantomeno denaro, non è così? Per questo è nato Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Hai ancora dubbi? Mentre ci pensi, i tuoi competitor sono già tra le oltre 50.000 aziende che hanno scelto di affidarsi a noi, ottenendo un vantaggio concreto. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
5: Radio Sorriso è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Sorriso TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Sorriso TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
6: Il gel della BM Steel lo trovi alla farmacia comunale San Michele a Borgo Ricco, alla parafarmacia Cosmo Bio a Campo San Piero, erboristeria La Rugiada a Legnaro e sanitaria Zoccarato a Limina. Ma come sempre 035 83 17 91. Due flaconi da 250 grammi cada uno a casa vostra a 38 euro. E allora 035 83 17 91.
7: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: grandi folklore di Romagna. Oh, guarda quanta gente qua. Vi svegliate con calma, vero Andrea Vicentino? Vero Sandra Friulana? Allora, hai consigli? Aspetta che c'ho il piatto, il finto vitello tonnato. Prendi al supermarket la fesa di tacchino affettata un po' più spessa, poi a casa fai tonno, capperi e maionese, frulli tutto. Oh, ma i punti e le virgole dovete metterli, la punteggiatura è fondamentale. Poi a casa fai tonno, capperi e maionese, frulli tutto e via sopra. Ho capito poco io di questo. Chi è che mi scrive? Manuela, ci ho capito poco. Il finto vitello tonnato. Prendi al supermercato la fesa di tacchino. Perché mi scrive pesa di tacchino? Due volte me l'ha scritto. Vabbè, grazie comunque Manuela. Roberto Icavarzere, buongiorno, mi scrive pane e fette di salame. Testina di vitello, anche te. Laurelia, secondo me Laurelia ha sempre i consigli giusti. Sentiamo.
1: Mozzarella e pomodoro.
0: Mozzarella e pomodoro. Ormai la mozzarella mi esce da tutte le parti, e sto diventando un pomodoro. Cesare, prosciutto crudo e melone, ma sono sempre le solite cose.
2: Buongiorno capitano, buongiorno
0: mi dica,
2: Sorrisini.
0: Mi dica.
2: Dai, ultimo giorno di calore. Dopo questa sera Udino butterà giù ghiaccio e rinfrescherà finalmente
0: Vai,
2: Udino, butta ghiaccio.
0: No, ghiaccio, no, non vogliamo la grandinata, ci mancherebbe altro. Hola, continuate a segnalarmi pranzi da fare in velina, se no vado al delivery io, telefono e mi faccio portare.

La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.

luci ed ombre. Lella blu su Radio Sorriso. Radio Sorriso in questa mattina d'estate, mercoledì 1° luglio. Se festeggiate qualsiasi cosa in questa data, festeggiate compleanno, invitatemi a casa vostra. Dai, che mi tolgo il pensiero, vengo a mangiare a casa vostra, no? Grazie, perché mi state consigliando di tutto di più, Vedi, se sapevo ci organizzavo la puntata. Bene, 345 48 45 663, continuate a scrivermi, tra poco io vi parlerò adesso di questa donna, ragazza che è stata multata a Udine, cioè arriva da Udine, dopo vedremo anche quale è la spiaggia incriminata dove si è fatta multare questa ragazza per aver preso il sole in topless. Ah, sul fiume era addirittura. Va bene, ne parliamo tra poco.

e calabroni friulani. Allora, la notizia che vi ho anticipato prima arriva a Cividale del Friuli, siamo in provincia di Udine. Una 55enne brasilera che risiede in Italia ormai da più di 30 anni e lavora come badante, tale Maria José Bordalo Nunes, è stata multata dopo essere stata sorpresa a prendere il sole in topless sul greto del fiume Natisone. I fatti risalgono, pensate, a giugno del 2021, quando sul posto sono arrivati i vigili urbani e le hanno fatto una multa, no? Per il comportamento offensivo della pubblica decenza. Perché riporta il Corriere a Sera, dove io prendo la notizia, che ha intervistato la donna, avrebbe lasciato scoperte le parti intime indossando solo un perizoma di colore nero in luogo aperto ed esposto al pubblico, visibile dalla pubblica via, in particolare dalla panoramica del Ponte del Diavolo. Adesso gli amici di Cividale del Friuli conoscono bene questa zona, no? La donna, che avrebbe dovuto pagare in Italia 105 euro, ha fatto ricorso il 10 febbraio 2027, si terrà l'udienza davanti al giudice di pace, cioè per 105 euro. Un fatto successo nel 2021, si va in udienza davanti al giudice di pace nel febbraio del 2027? Madonna santa! Io c'avevo una... Non vi dico chi è perché mi dico una nomino, una persona di mia conoscenza, che è stata anche un po' imparentata con me, era talmente brutta che avrebbe pagato lei 105 euro a chiunque le avesse dato un'occhiatina, ma non vi dico chi è. Allora, quel giorno non c'era nessuno in strada, né bambini né anziani, neanche un cane. Mi sono levata la parte superiore del costume e mi sono messa a prendere il sole. Nessun cartello lo vietava, ha raccontato la signora, no? Il racconto della donna è continuato dicendo che, in buona sostanza, ha detto: io mi sono addormentata, non mi sono resa conto che mi sono trovata a un certo punto i vigili che mi hanno elevato questa multa, perché dico, in Italia non si può fare queste robe qua, insomma. Va bene, udienza nel febbraio del 2027. Vabbè, voi come la pensate, insomma? Se una si vuole mettere, non c'è una legge che vieta, insomma, la parte alta del costume la puoi esporre, naturalmente. In Brasile è assolutamente vietata questa roba, è assolutamente vietata. Diciamo che qui siamo molto più avanti del Brasile a questo punto di vista, però insomma sembra eccessivo, ma poi per 105 euro io li avrei pagati e avrei chiuso la storia, però lei ha detto no. Scusa. Lo permettete perché c'è gente che guarda, che fischia, che crea casino. Vabbè, staremo a vedere come va a finire, insomma, questa storia. Saluto questa amica brasilera, insomma, che evidentemente se alla bellissima età di 55 anni espone la sua parte superiore del corpo, significa che ha due belle tetone. Complimenti!

0: Avete ascoltato? Ma che bella giornata!
1: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
2: Con Radio Sorriso una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
3: Io aspetto l'estate per le vacanze.
4: Io per Balliamoci Sopra a Rosolina Mare.
5: Balliamoci, balliamoci, balliamoci sopra.
6: Anche quest'anno il grande spettacolo di Radio Sorriso illumina Piazza San Giorgio a Rosolina Mare. Martedì 7 luglio, ore 20:45. Si balla su pista in acciaio con Alex, Iris e Max. Animazione e gadget con Radio Sorriso e super ospiti: Matteo Tarantino, Veronica Cuneo, Diego Zamboni, Giusy Mercury, Marco Eniagara, Daniela Cavanna e la scuola di ballo Maradamis Dance. Presentano Alex e Giusy Mercury. Balliamoci sopra, 7 luglio, Rosolina Mare, Piazza San Giorgio. Giorgio, ingresso libero.
7: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie. Il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
8: Sorriso.
0: Scegli il modo migliore per ascoltare Radio Sorriso, dal tuo PC o smartphone o attraverso il player del sito sorriso.it, dal player della pagina Facebook Radio Sorriso, da condividere con i tuoi contatti, dall'app per iOS e Android.
8: Radio Sorriso, il giovane che mai.
9: Sono le 8:03.
10: L'ora esatta è stata offerta da...
11: Cerchi una bella notizia? Eccola! Tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper. Fino al 1 luglio, con carta fedeltà, l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare. Approfittane! Ali migliora la vita.
12: A Radio Sorriso, le ultime notizie.
13: Buongiorno da Ester Oletto. Gli inviati presidenziali statunitensi Witkoff e Kushner hanno ribadito da Doha l'impegno di Washington a proseguire negoziati con l'Iran. Lo ha riferito il Ministero degli Esteri del Qatar. Blitz antimafia dei carabinieri all'alba a Copertino, Lecce. Arrestate 3 persone con l'accusa di omicidio aggravato dalla premeditazione. Altrettante indagate a piede libero. Mondiali di calcio, si qualificano agli ottavi Francia, Norvegia e Messico, che hanno battuto rispettivamente la Svezia 3-0, la Costa d'Avorio per 2-1 e l'Ecuador per 2-0. La formazione di Deschamps troverà il Paraguay, la squadra allenata da Solbakken il Brasile. I latinoamericani attendono l'esito di Inghilterra, Repubblica Democratica del Congo in campo oggi dalle 18 alle 22, Belgio, Senegal. Queste le breaking news di TGcom 24.
14: Sostituisce. Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili, così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
8: Carglass ripara, Carglass sostituisce. Sorriso.
15: Cari amiche
16: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
15: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
16: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
17: Stai diplomando ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
18: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
19: Fai leva sui miei desideri, eh?
18: Veramente faccio leva sull'IVA.
19: Leva sull'IVA?
18: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
19: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
18: Ce li leva?
19: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
18: Leva l'IVA.
19: E i pensieri.
18: Solo a luglio, solo da...
20: Iperceramica!
21: No, sì,
20: Brava!
21: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
22: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
21: Un appuntamento galante?
22: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
23: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
24: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
25: Sorriso.
26: Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso presentano il brano del mese.

0: avete ascoltato il brano del mese di Classe 1. Le edizioni di Radio Sorriso.
1: Radio Sorriso, nella mattina di mercoledì 1 di luglio alle 8:11 minuti con Giovanni Zarin che ancora vi sta parlando. Saluto Lele. Olele. Lele Berti Paglia. Poi Matteo di Voi Uganeo che. Sulla signora brasilera. Ciao Joe, molto probabilmente i vigili non avevano altro da fare quel giorno. Vorrei sapere cosa ci costa. Non penso bastino 105 euro visti i corsi, i costi della pubblica amministrazione. Buona giornata. Sulla vicenda della brasilera in topless sul Natisone, vabbè dai, però insomma, fa sorridere perché tutto questo tempo dal 2021 si arriva al 2027 per un topless, dai, e per 105 euro soprattutto. Vabbè, beh, giustamente la signora ha detto no, trovo che non sia giusta questa cosa. Va bene, andiamo avanti. Aspetta, devo salutare Manuela Sandona di Piave, da Asiago, dove è in vacanza Claudio con Antonella e tutto il figliolame. Divertitevi, godetevi questo altopiano meraviglioso dei sette comuni, e visitatelo, respirate aria buona, cercate di rilassarvi e stop ai pensieri, insomma, se godete di qualche giorno di vacanza. Daniele Superlele di Campalto, lui registra.
2: Buongiorno Giovanni, buongiorno a tutti. Buongiorno. Gli amici in ascolto, Lele di Campalto, che non manca mai per un saluto. Ciao a tutti, ciao.
1: Di solito li facevi alle 6 del mattino i saluti, adesso con calma, molta calma, Lele di Campalto.

questo non è amore, Mirko ed Elisa. Che bello questo pezzo, bello coccolo, morbidoso, come piace a noi, no? Le 8:20 del mattino, buongiorno. Oh, va preso proprio il topless della brasilera, eh. Allora mi scrive anche Dennis da Valdobbiadene: non sono un bacchettone, anzi vivo. Poi continua, ma non posso leggere. Sono bacchettone, ma credo che le regole vadano rispettate. Se si inizia a derogare è finita, e mi sembra che nella nostra bella Italia ne abbiano sin troppi di esempi. Vabbè, ha detto la sua, io non vado oltre, se no qua non la finiamo più. Fabio da Rivoltella, saluto tutto lo staff della macelleria. Io, guardali loro sempre, vi state dando un grande affare, è vero, vedo io. Un saluto a Tonino che accudisce il suo orto in maniera impeccabile. Va bene, Mario Verona, buongiorno anche a te ragazzo, vado giù, aspetta che ne ho ancora. Caterina, Nicola, Beniamino di Silea e Antonio di Padova. E qua mi fermo. Adesso avanti con la musica. La musica, maestro Cozzani. Volevo chiederle giusto una tarantella, ma vedo che è già organizzato proprio. Siamo in sintonia io e lei. Allora, tarantella, uno strano.

del Po, diciamolo. Su Radio Sorriso. Allora, attenzione, stamattina avevo chiesto dei piatti da preparare in maniera molto veloce, che sì, è arrivato prosciutto e melone, me l'hanno scritto 50 persone. Il coso con il tonno, con i capperi, eccetera, un 50 persone. Ma altre robe un po' particolari, perché vi chiedevo. Cioè, del resto ve ne state rendendo conto anche voi, stare in cucina con queste giornate di caldo torrido richiede diciamo una sorta di strategia per ridurre al minimo l'uso dei fuochi, no? Chi si fa una pasta asciutta adesso? Perché tanti mi hanno scritto: fatti anche la pasta fresca. Sì, però cazzarola, la devo preparare la pasta, quindi attacco il fuoco e non voglio farlo, no? Evitare per quanto possibile l'accensione anche del forno, no? In questo modo ci risparmieremo non poca sofferenza, no? Mentre prepariamo i pasti e non si surriscalda in maniera ulteriore la casa, no? Con il termometro che sfida i record stagionali. L'idea stessa di sorvegliare una pentola d'acqua in ebollizione. Adesso mi faccio un etto di pasta perché vivo da solo, non posso star lì a guardare che bolle per buttare, cioè il caldo. Qualcosa di veloce, qualche idea particolare è arrivata. C'è chi adopera l'arte di cucinare senza fuochi, e non poche persone, però casomai spendo la puntata di domani se ne avete voglia. Se non avete altre idee da proporre anche voi, insomma, magari ne parliamo domani, perché oramai manca una mezz'oretta, quindi. Grazie comunque per la collaborazione, siete bravi, devo dire.

0: Radio Sorriso.
1: Deghi arredare il tuo giardino?
2: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
1: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
2: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
3: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
2: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
1: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
2: Deghi provare.
1: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
4: Let's go! Da MeteoWorld arrivano le nuove offerte da non perdere del Red Price. Fino all'8 luglio, smartphone Xiaomi Redmi Note 15 256 GB, tuo a soli 249 euro. E inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MeteoWorld.
5: Sorriso!
0: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Sorriso.
6: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
7: Sensitive, oltre la carta casa.
8: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655 0423 736 655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
9: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gusu, sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram gli specialisti dello scarrabile, su Facebook Scarrabili Aurora e su scarrabileaurora.com.
10: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
11: Con Radio Sorriso una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
12: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
13: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
12: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
13: Modular. Demoliamo per l'ambiente.

Tagliani. Allora, aspetta, perché ho sulle pietanze e sul fatto della signora brasilera sulle rive del Natisone. Allora, Fabio mi presenta i suoi piatti freschi, ma mi costano un occhio della testa, e se io devo prendere questo ben di Dio ci spendo lo stipendio. Carolina Conegliano, aspetta, io pasta asciutta quasi ad ogni pranzo, faccio pane 3 volte alla settimana, sono masochista perché odio il caldo, ecco, piatti che evitano naturalmente l'accensione del fuoco, tutte queste cose, forni a microonde, tutte queste cose qua, no. Bicio Verona, ricetta semplice, fatti invitare da qualcuno così risparmio. E questo è il mio intento, no? Poi, sempre Bicio, sulla vicenda della signora, no? Sarei curioso di sapere la faccia dei vigili vedendo una cosa del genere. Si sono messi la benda davanti agli occhi, Penso proprio di no. Va bene, poi c'è da Montichiari la nostra amica, un'altra da Conegliano che si chiama Lina, e adesso io ho un pezzo, guarda, che solo a nominarlo ti fa venire il brividone lungo la schiena. Momento Kizomba con Gabriele Zilioli. Il pezzo si intitola Artica. Vi rinfresca un po'. Aspetta che se ti dico ghiacciaio, che effetto ti fa? Neve, brina, vortice gelido. Poi se ti dico 0 gradi, potrei continuare, insomma, se questo vi provoca refrigerio io continuo, potrebbe anche, aspetta, Polo Nord, modalità artica attivata. Qui fa più fresco che

3, 2, 1, anzi meno 3, meno 2, meno 1. Posso continuare? Trovate beneficio?

Lida Ferrarese su Radio Sorriso. Allora, sappiate che ho ghiacciato Fiammetta di Trieste. Stanno procedendo allo scongelamento. No, mi scrive, mi sembra di sognare, con il pezzo Artica. È Artica, che abbiamo sentito prima, lo spazio Kizomba e poi tutta quella serie di cose che richiamano al freddo e al gelo. Dove stava? Dopo, dammi due minuti, aveva la signorina Tiziana. Va bene, Fiammette di Trieste, poi Rita Maniago, buongiorno anche a te, buongiorno anche a te. E Luigi, aspetta che Luigi mi manda anche un'immagine. È Elisa Delò, Wolf dentro il laghetto. Laghetto di Forcella Magna sopra i 2000. Freddino, vieni in Valsugana, mi scrive. Che ti faccio la pasta, un valzer lento per la mia amica Elisa. Grazie Giovanni Zen. Va bene, dai, ti metto giusto per Elisa, per Elsa. Elisa, leggo sempre Elisa, rimbambito. Elsa della Wolf, ho scelto questa dolce melodia con Mario

0: Mario Riccardi, mi prende un po' la biocco io però con questa musica. Io sono per i ciaccia, sai, per ta-cia-cia della segretaria, i ciaccia-cia, tutte queste cose che abbiano un certo ritmo, però per Elsa della Wolf.
1: Dai che c'è l'argomento!
0: Dai che c'è l'argomento!
2: Si apre il dibattito su Radio Sorriso.
0: Sì.
2: Ecco l'argomento del giorno.
0: Signore e signori, buongiorno.
1: Allora, buongiorno a tutti. L'argomento di oggi riguarda un gesto semplice, spontaneo, tipicamente italiano, la famosa scarpetta.
0: Sì.
1: Quella che si fa a fine pasto, no? Con un pezzetto di pane per raccogliere fino all'ultima goccia di sugo dal piatto.
0: Sì.
1: E allora, il quesito del giorno è: vi è mai capitato di avere la tentazione di fare la scarpetta, ma di non sapere se fosse considerata un gesto opportuno un gesto maleducato?
0: No, io la faccio sempre la scarpetta,
1: pure io.
0: Niente, scusa.
1: E quindi è un'abitudine da veri buon gustai o una mancanza di galateo? Dipende dal contesto,
0: ci sta,
1: dalla compagnia, o forse è arrivato il momento di sdoganarla definitivamente. Raccontami la tua esperienza. Fate sempre, la evitate per educazione oppure la fate, oppure non riuscite proprio a resistere? Insomma, aspettiamo i vostri messaggi, le vostre opinioni. Il dibattito è aperto. Tu cosa ne pensi?
0: No, io la faccio, anche perché lasci lì la parte più buona, quella che si il sugo.
1: Esatto.
0: Tu pensa che io domenica volevo leccare addirittura una crema dal piatto perché era talmente buona e non riuscivo a tirarla su con
1: faccio.
0: Mamma,
1: viva la scarpetta. C'è chi invece, io mi ricordo, adesso non faccio insomma riferimenti o nomi perché non mi sembra educato, che lasciava sempre qualcosina sul piatto, non faceva proprio la scarpetta, anche, che ne so, un pezzettino di bistecca, tipo il sugo di pomodoro, lasciava un po' il sugo da parte. Insomma, c'è chi invece non la fa proprio, anzi lascia sempre l'avanzo sul piatto.
0: Non bisogna.
1: A me hanno insegnato che bisogna mangiare tutto, quindi la scarpetta ci sta, specie col pane.
0: Sì.
1: Oppure alle buone, alle vacche vai bene, avendo anche un bavalino magari, leccando il piatto dal piacere proprio del pasto. Okay. Quindi oggi chiediamo questo.
0: La famosa scarpetta. Vuoi sapere della famosa scarpetta?
1: Esatto.
0: Ok, poi c'è per la suocera la famosa scarpata. Vado via, torno domani mattina.
1: Ciao.
0: Ore 6 qui su Radio Sorriso. Ciao.

0: Avete ascoltato? Ma che bella giornata! Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
1: Cosa fa rima con deliziare, mangiare, assaporare? Salumificio Zare, prosciutto di Sauris IGP e salumi della tradizione. Nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
2: Radio Sorriso è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Sorriso TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Sorriso TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
3: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
4: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
3: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
4: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
5: Sorriso.
0: Partecipa anche tu ai programmi di Radio Sorriso. Inviaci un WhatsApp o un SMS al 345 48 45 663
6: 48 45 663
0: e interagisci in diretta con i nostri speaker.
7: Sono le 9 e 2 minuti. A Radio Sorriso le ultime notizie.
8: Buongiorno da Ester Oletto. La Corte Suprema degli Stati Uniti ha deciso di mantenere diritto di cittadinanza per nascita o ius soli, bocciato dunque il tentativo di Trump di abolire la norma. Il precedente è un male per il paese, il Congresso è certo può facilmente porre rimedio con una legge. Si allenta la morsa del caldo sull'Italia, oggi le città da bollino rosso scendono a 21, poi domani saranno solo 2, ma scatta l'allerta temporali, è arancione in Lombardia, gialla in altre 13 regioni. Oggi la Fraternità Sacerdotale San Pio X ordina 4 nuovi vescovi senza il mandato pontificio, un atto che sancisce un'altra frattura con la Chiesa di Roma. A nulla è valso l'ultimo appello del Papa di ieri a Don Davide Pagliarani, successore di Lefebvre. Mondiali di calcio, Francia, Norvegia e Messico accedono agli ottavi dopo aver battuto rispettivamente la Svezia 3-0, la Costa d'Avorio per 2-1 e l'Ecuador per 2-0. Oggi Inghilterra, Repubblica Democratica del Congo e Belgio, Senegal. Tennis, Wimbledon e pomeriggio Sinner Borsch, da completare anche la sfida Cobolli Navone interrotta per oscurità. Queste le breaking news di TGcom 24.
9: Sostituisce. Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
10: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
5: Sorriso.
0: Rimani connesso a Radio Sorriso. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook oppure visita il sito www.sorriso.it. Notizie, curiosità, eventi, tutte le informazioni per portarci con te. Radio Sorriso, più giovane che mai.

0: sale. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Una gustosa compressa al mese di Add Tab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
2: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
1: Add Tab. Amarsi è facile. Add Tab.
3: Quando non sono a casa tutto bene.
4: Quando rientro tardi la sera, a casa tutto bene.
5: Quando hai Win3 protetti, a casa tutto bene.
6: Win3 protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS, la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 store per un preventivo gratuito. Win3 protetti e by protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
7: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Sorriso!
9: AB Record, del gruppo editoriale Bagutti, presenta il brano del mese.

0: Avete ascoltato il brano del mese a B-Record del gruppo editoriale Bagutti.
1: E ringraziamo il gruppo editoriale Bagutti per questo bel brano, Libera Mariana Lanteri. Buongiorno a tutti voi e bentornati, bentornati. Prima Pieno Ritmo, poi Con Farfalle su due ruote fino alle 12 in mia compagnia, in compagnia di Giovannino, per, come dire, scoprire, definire, decretare se fare la scarpetta è cosa buona e giusta o cosa sbagliatissima e maleducata. Se voi la fate o la fate magari solo in certe occasioni o magari fate la scarpetta con quei piatti deliziosi ma solo a casa, e quindi quando vi trovate fuori casa a cena da amici o parenti o comunque a cena al ristorante non fate la scarpetta, raccontatemi, dai, raccontateci al 345 48 45 663, sms, whatsapp, come sapete anche su Telegram e soprattutto anche per le vostre note vocali, modo che vi serve anche per co-condurre insieme a me e metterci un pochino di vostro, della vostra voce, oppure potete telefonarmi allo 0423 736680 o 0423 736681. Anche questi sono due numeri importantissimi e soprattutto per richiedere anche quelle che sono le vostre canzoni, magari per festeggiare un compleanno, un anniversario, semplicemente per fare una bella sorpresa a qualcuno che magari oggi è una giornata così un po' triste, e quindi una sorpresa musicale, un sorriso lo strappa sempre. Noi partiamo con una bella novità di questo 2026, arriva Graziano Cianni con Nel mio silenzio, sempre qui su Radio Sorriso, e benvenuti a Pieno Ritmo.

Buongiorno, buona giornata amici cari, eccoci qui insieme a voi, Radio Sorriso, la gioia, l'allegria, e chi è in piedi tutto il giorno, e io? E io che sono seduto tutto il giorno? Perché poi c'è la gente dall'altra parte che dice, no, io sono seduto, non stai parlando di me, le persone che sono sedute tutto il giorno, magari 4 ore, davanti a una macchina a cucire o comunque in ufficio, e molte volte e mi dicono, Raffaello, hai ragione, quando mi alzo di scatto barcollo o mi sembra di avere degli aghi sotto la pianta del piede o non avere addirittura la sensibilità sotto la pianta del piede, e allora lì bisogna intervenire bene sotto la pianta del piede, lo stendete su tutta la gamba, ne basta poco, non sprecate il prodotto e dopo 2 minuti è completamente asciutto, e allora lì bisogna togliere veramente questa pesantezza, questa stanchezza, questa rigidità dalle nostre gambe. Perché uno dice, ma io sono seduto tutto il giorno e non ho problemi. E col cavolo, come si dice. Perché? Perché stando seduti si ha meno circolazione, più problemi e altre situazioni. E per quanto riguarda questa stanchezza, questa rigidità nelle gambe, questo gonfiore o addirittura il primo pomeriggio le scarpe che si stringono, che naturalmente non sono le scarpe, sono i nostri piedi che tendono a gonfiarci. E allora cosa succede? Il gel, che è un grande defaticante, un meraviglioso rinfrescante, un fantastico antinfiammatorio naturale, toglie quel calore, toglie quella rigidità e toglie quella pesantezza dal nostro corpo. Tutto questo a casa vostra a 38 euro, 2 flaconi da 250 grammi cada uno, mezzo chilo di prodotto. Chiamando anche in questo momento la BM Steel. Siete pronti? 035 83 17 91 per avere informazioni, delucidazioni o ragguagli su questo prodotto. Amici cari, lo diciamo da sempre, non guariamo nessuno, non miracoliamo nessuno, e allora qualcuno dice, allora lo compro a fare, perché è così. Ricordatevi che non bisogna illudere, non voglio venire qui a dire a fare chissà, noi diamo veramente un prodotto da tanti anni che aiuta le persone a star bene, perché quando stiamo bene con noi stessi stiamo bene con tutti, è così, è provato. E allora 035 83 17 91. Perché aspettare? Perché starli a soffrire? Forse è arrivato il momento di chiamare tra una canzone e l'altra. Musica!

Ritorniamo, musica, allegria, gioia e BM Steel. Cosa c'entra la BM Steel? La BM Steel c'entra perché dà quella gioia, perché quando togliamo la pesantezza, la stanchezza dalle gambe, abbiamo il sorriso. Quando togliamo il prurito dal corpo, dalla schiena, dalle gambe, sì, le gambe, amici cari, quelle signore che vanno a dormire dopo mezz'ora, dopo un'ora, non riescono più a tenere le gambe sotto le lenzuola. Oggi le chiamano le gambe senza riposo, quando la signora va a cercare quel fresco all'interno del proprio letto, e poi incomincia quel prurito, incomincia quel fastidio, incomincia quel calore che deve essere tolto, quel prurito, quel nervoso. Tutto questo lo toglie il nostro gel. Vi toglie quel calore, vi toglie quel prurito, vi toglie quel nervoso dalle nostre gambe. Tutto questo a 38 euro, due flaconi da 250 grammi cada uno, mezzo chilo di prodotto a casa vostra a 38 euro. Chiamando anche in questo momento la BM Steel allo 035 83 1791. Chiamare non vuol dire prenotare, chiamare vuol dire dubbi, curiosità. Può fare il caso mio, io sono seduto tutto il giorno, io sono in piedi tutto il giorno, io mi ritrovo a fare dei lavori che poi alla fine, come tutti i nostri lavori, sono ripetitivi, e ci troviamo al primo pomeriggio magari, come dico spesso, con le gambe, le caviglie gonfie, con la schiena, o addirittura quando non riusciamo più ad arrivare a grattare, a proprio il prurito sulla nostra schiena. E allora lì bisogna intervenire applicando il gel, la schiena, le spalle, la cervicale, la nostra cervicale micidiale, applicare proprio da spalla a spalla, poi bene dietro le orecchie, proprio bene, e lo mettete sia sulla fronte sia sulle tempie. Non unge, non sporca, non macchia, e sentire la leggerezza, la freschezza, il sentirsi bene, ma non per 10 minuti, per 20, ma per parecchie ore della giornata, o viceversa, quando si va a dormire, poter dormire tutta la notte, riposare tutta la notte. Questo grazie al nostro famoso gel corpo tonificante all'arnica. Due flaconi da 250 grammi cada uno, 38 euro il prezzo a casa vostra, senza aggiunte di spese. E allora siete pronti? 035 83 17 91 per avere informazioni, delucidazioni ed eventualmente per prenotare il gel. Alla prossima, ciao!

0: Davide Montali con Funiculi Funicola a San Gennaro, soldato innamorato, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Si parla di scarpetta. Eh sì, siete del partito si fa, del partito non si fa, si fa solo a volte, si fa di nascosto, non si fa mai. Guai a farla, sacrilegio, perché è maleducazione. Questo ce lo dice il Galateo. Il Galateo dice che non va fatta la scarpetta, penso. Cioè, così mi hanno detto, mi hanno riferito questa mattina, però poi alla fine ognuno a casa propria fa quello che vuole. Per esempio, l'amica Anna di Sassuolo mi dice: beh, noi quando avevo 8 anni le cavamo pure il piatto, cioè non avevamo il pane per fare la scarpetta, e la facciamo con la lingua e consegniamo a mia mamma i piatti puliti. E vabbè, dice, lì non c'era il Galateo, poi negli anni si è andati avanti. Ma anche l'amico Paolo mi porta indietro nel tempo per farmi un po' capire che la scarpetta è cosa buona e giusta. Sentiamo.
1: Buongiorno Giovanni.
0: Buongiorno,
1: buongiorno Paolo Alpin.
0: Ciao.
1: Ti faccio una domanda.
0: Dimmi.
1: Ai tempi della cena dei apostoli,
0: sì,
1: ti sembra che non avevano le forchette.
0: Vabbè,
1: e quindi
0: non c'ero, è nata, pensi, sì, ecco,
1: è nata prima la scarpetta. Se il cibo è buono,
0: è
1: la scarpetta è di dovere.
0: Vero.
1: Purtroppo cambiano i tempi, però resta quella.
0: Resta la tradizione.
1: Un saluto,
0: farla.
1: Se
0: bravo Paolo.
1: Puoi mandarmi tavola grande.
0: Tavola,
1: ciao.
0: Grande, bella imbandita di cose belle succulente che magari poi prevedono anche una bella scarpetta. Perché poi si sa, quando un piatto piace poi lo concludi con una scarpetta, vabbè. Io sono del partito del sì. Anche al ristorante, cioè anche in ristoranti un po' più stellati, perché poi alla fine la scarpetta è la scarpetta e non guarda galateo, non guarda galanteria, ecco. Però fatemi sapere voi, dai, raccontatevi. Intanto Roberta Cappelletti, Tavola Grande.

0: State ascoltando A Pieno Ritmo.
1: Deghi arredare casa?
2: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
3: Deghi pensare al bagno, ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
4: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
3: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
2: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
4: E te lo porto io! Deghi provare!
1: Deghi fidarti!
4: Perché se non deghi, non ci credi!
5: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Let's go! Da Meteo World arrivano le nuove offerte da non perdere del Red Price. Fino all'8 luglio, smartphone Xiaomi Redmi Note 15 256 giga, tuo a soli 249 euro. E inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. Meteo World.
7: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
8: Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili. Così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
7: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
9: Sorriso!
0: Partecipa anche tu ai programmi di Radio Sorriso. Inviaci un WhatsApp o un SMS al 345 48 45 663
10: 48 45 663
0: e interagisci in diretta con i nostri speaker.
11: Caffè Orzo.
12: Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
13: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
14: Aperto per ferie!
13: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Sorriso. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate. Di giorno e di notte.
15: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
11: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423-7367.
16: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
17: Da 40 anni di esperienza del gruppo Eureka nasce E-Ones, il brand dedicato a una nuova generazione di macchine industriali per la pulizia dei pavimenti. Più intelligenti, più sostenibili, sempre pronte. Tecnologia elettrica avanzata, batterie a litio ad alte prestazioni e massima attenzione all'ambiente, senza rinunciare a produttività, autonomia e affidabilità. Una nuova visione della pulizia industriale pensata per rispondere alle esigenze di oggi e alle sfide di domani. E-Ones, smart, green, always on.

Adesso, seconda tappa o prima tappa del viaggio, ci scrive: noi siamo arrivati a Norimberga ieri sera e oggi, chissà, ripartiremo e vedremo dove arriveremo. Ecco. Mi fai ascoltare Luna Innamorata? Grazie mille, buona giornata. Allora, Cristina, se sarete a Norimberga o dove sarete, ti do una missione per domani. Poi domani mi riporti. Guarda se dove andrete a cena o comunque eccetera, se fanno la scarpetta. E raccontaci gli abitanti del posto di dove sarai se fanno scarpetta oppure no. Dai, giochiamo un po' e aspetto il messaggio di domani con la seconda tappa del vostro viaggio. Che bello quando condividete le vacanze con Radio Sorriso in questo modo. A me piace un sacco perché mi piace pensare che comunque vi accompagno un po' durante il periodo più bello dell'anno, quindi quello delle vacanze. Tra l'altro, a proposito di accompagnamenti, io vi ricordo di scaricare l'app ufficiale di Radio Sorriso, la trovate sul vostro App Store in maniera del tutto gratuita, basta cercare Radio Sorriso con 3R e scaricare, mi raccomando, quello ufficiale. Ci potete portare in tutto il mondo durante le vostre vacanze, vedere, ascoltare la radio, vedere la TV. E poi c'è una cosa bellissima, ascoltatemi bene, perché se andate nel menu c'è la sezione biglietti e nella sezione biglietti potete richiedere i biglietti per vari eventi in questo periodo, quindi tenetela sempre sotto controllo che chissà non ci sia quello spettacolo, quel concerto e riuscite ad aggiudicarvelo. Quindi vi raccomando, un motivo in più per scaricare l'applicazione ufficiale di Radio Sorriso e farla scaricare a tutti i vostri amici. Tra poco continuiamo a parlare di scarpetta. Scarpetta sì, scarpetta no, forse solo con alcuni piatti, al ristorante no, in casa sì o al contrario, chissà. Fatemelo sapere. Intanto arriva Frank David con Tiburon, con anche la voce di Lorena.

Pino Piva con la mazzurcaccia, sempre qui su Radio Sorriso. Saluto l'amica Luciana di Schio. Buongiorno e buona giornata, caro Giovanni. Io faccio la scarpetta a casa, una godurria. Al ristorante no, anche se cerco di trattenermi anche a casa, altrimenti si mangia troppo. Un saluto, Luciana. Lo so, ma spesso con alcuni piatti è proprio impossibile non fare la scarpetta. Buongiorno anche all'amica Fiorella da Motta di Livenza, che mi scrive: ah, Giovanni, non si butta via niente. Scarpetta sì, sì, beh, giustamente. O uno dice sì o uno dice no. Io penso che la scarpetta sia una di quelle cose che, no, è uno dei migliori. Cioè, in alcune giornate una buona scarpetta può cambiarti la giornata, assolutamente. Va bene, dai, continuiamo con la musica, intanto che voi vi schierate, mi raccontate, eccetera, e andiamo ad ascoltare Veronica Cuneo, Matteo Bensi. Anche loro con questo brano parteciperanno a San Liscio 2026. Arriva Figlia dei Monti.

questa è la Ferrari Casanova con Afrodite, ci porta praticamente al termine di questa prima ora insieme. Allora, tra poco continueremo a parlare di scarpetta sì, scarpetta no, e con quali piatti e dove, se a casa, al ristorante, ovunque o da nessuna parte, al 345 48 45 663 per i vostri sms, note vocali, WhatsApp, ma anche su Telegram, oppure 0423 736680 o 736681. Terminiamo questa prima ora con Giuseppe Spinelli e Vela e la loro vacanza. A tra poco.

0: avete ascoltato A Pieno Ritmo.
1: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
2: Sensitive, oltre la carta casa.
3: C'era una volta un tempo di castelli, viaggi e battaglie, ma anche di idee, arte e rivoluzioni. È un mondo che puoi rivivere anche oggi con Medioevo, la rivista che racconta l'età di mezzo attraverso storie, personaggi e luoghi straordinari, dalle cattedrali ai cavalieri, dai grandi imperi alla vita quotidiana. Medioevo, un passato da riscoprire ogni mese in edicola.
4: Il gel della BM Steel lo trovi all'erboristeria L'Erborà a Povegliano Veronese, la sanitaria Sole Luna a Valeggio sul Mincio, l'erboristeria Vita Sana a Marostica e alla farmacia della dottoressa Zambotto a Montegaldella, ma come sempre 035 83 17,91, due flaconi da 250 grammi cada uno a 38 euro, 035 83 17,91.
5: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
6: Da 40 anni di esperienza del gruppo Eureka nasce eOnce, il brand dedicato a una nuova generazione di macchine industriali per la pulizia dei pavimenti. Una nuova visione della pulizia industriale pensata per rispondere alle esigenze di oggi e alle sfide di domani. eOnce, www.i-once.com.
7: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
8: Sorriso.
9: Partecipa anche tu ai programmi di Radio Sorriso. Inviaci un WhatsApp o un SMS al 345 448 45 663 e interagisci in diretta con i nostri speaker.
10: Sono le 10:02.
11: L'ora esatta è stata offerta da...
12: Cerchi una bella notizia? Eccola! Tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper. Fino al 1° luglio, con carta fedeltà, l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare. Approfittane! Ali, migliora la vita!
13: Radio Sorriso, le notizie di casa nostra.
14: Benvenuti all'ascolto, queste sono le ultime notizie. La Giunta regionale del Veneto, su proposta dell'assessore agli enti locali Marco Zecchinato, ha approvato l'istituzione di un tavolo permanente dedicato ai comuni del Veneto orientale confinanti con il Friuli Venezia Giulia, quei comuni che spingono per un avvicinamento al Friuli per ragioni logistiche, storiche ed economiche. L'iniziativa punta ad affrontare in modo organico le principali questioni segnalate dalle amministrazioni locali, rafforzando il coordinamento tra regione, enti locali e istituzioni competenti.
15: I carabinieri di Venezia hanno rafforzato i controlli nel centro storico e hanno registrato violazioni sia amministrative che di navigazione in stato di ebbrezza, e 40 i mezzi ispezionati e 60 le persone identificate. Le sanzioni elevate ammontano in complessivo a 10.000 euro. Anche due venditori abusivi sono stati sanzionati.
14: Padova è la città del Veneto con il maggior numero di alberi gestiti dal comune in rapporto agli abitanti e la 13ª a livello nazionale. A certificarlo la classifica pubblicata dal POST, elaborata sui dati Istat relativi al patrimonio arboreo dei comuni capoluogo. In questi anni il patrimonio arboreo comunale è infatti passato da circa 49.000 alberi censiti a oltre 78.000, con un incremento di oltre 29.000 esemplari.
15: Grazie per la vostra attenzione, a risentirci alla prossima edizione.
9: Radio Sorriso, linea richieste 0423 736 80.
16: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
17: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco? Deghi trovare il prezzo migliore?
16: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
18: Deghi scegliere, cliccare.
17: E deghi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
19: Deghi provare.
17: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
20: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
21: Internet veloce!
20: Solo se hai Eolo. Ah... Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.

0: momento di Farfalle su due ruote.
1: Edizioni Vocal Sound presentano il brano del mese.

0: avete ascoltato il brano del mese di Edizioni Vocal Sound.
1: Oceania. E ringraziamo Edizioni Vocali Musicali, Vocal Sound, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Sei tutto, Elena Camarrone, che apre questa seconda ora insieme. Oggi si parla di scarpetta. Scarpetta sì, scarpetta no, e dove, come e quando? Beh, raccontatelo a Radio Sorriso al 345 48 45 663 oppure telefonatelo 0423 736680 o 736681. E tra poco vengo a leggere i vostri messaggi mentre vi state raccontando. Sì, qualcuno mi ha raccontato: faccio la scarpetta ma con la mela. Vabbè, poi tra poco lo raccontiamo, perché può essere innovativo. Almeno non hai il senso di colpa di mangiare il pane, cosa che mi viene sempre dopo, non mai prima, sempre dopo. È così.

0: oggi si parla di scarpetta e lui, grazie a lui, ci facciamo un sacco di scarpette noi. Buongiorno Alberto Acerbis.
1: Eccoli qua, un po' che non vi sentivo più, sono già quasi 24 ore, stavo male. Io ho esigenza fisica, siete la mia droga, quella bella, quella della musica. Io mi sono ritrovato 18 anni fa, insomma è un bel pezzo di strada, immerso in questa famiglia straordinaria dove tutto intorno vediamo il mondo che cambia, le guerre e tutti che ci hanno qualcosa da dire, e poi arriva lui, Radio Sorriso, e tutto si acquieta, tutto diventa bello, musica, serenità, tradizione, amore per la propria terra. Non dimentichiamolo mai dove stiamo noi in questo momento, nel paradiso, la terra più bella del mondo, che ha un nome e si chiama Italia. E in Italia abbiamo 220 tipi di olive che diventano olio extravergine di altissima qualità. Ogni frutto ha un suo gusto, non c'è altro paese al mondo che ha questa varietà di olive. Grazie al microclima noi passiamo, amici, dalla Valle d'Aosta, dal Monte Bianco, in un'ora e mezza a Lampedusa. Non c'è nessuno che ci può togliere questa cosa. E l'olio Acerbis nasce qua, cullato anche da queste tradizioni. Il nonno mi diceva sempre: Alberto, l'olio bu ebbe sempre a galla, Alberto, l'olio buono viene sempre a galla, sentirete di ogni cosa, ma oli da 5, 7, 9, 3, prendi 5, ti regalo 2, dove sono andati a finire che su 10 bottiglie al supermercato si fanno le ricerche, 7 non sono italiane come olio? Olio Acerbis non ne abbiamo quasi più. Prenotatelo per luglio, prenotatelo per settembre, amici e amiche, allo 030 68 40 408. Promisi a novembre durante la raccolta, io non aumenterò l'olio per tutto l'anno, ci sono state due guerre, è aumentato tutto l'olio Acerbis? No. 84 euro, 6 bottiglie da litro, trasporto gratuito, chiamate subito, lo volete a luglio? A luglio, a settembre, perché noi agosto non consegniamo, e a settembre c'è sempre il delirio, tutti che vogliono l'olio. 030 68 40 408, perché come diceva il nonno Sandro, Alberto, Vecchè, vieni qua, l'olio bu serve sempre a galo, come la bella musica di Radio Sorriso.
0: E allora grazie mille Alberto, ci ritroviamo nei prossimi giorni sempre con te.
1: Dove vuoi, siamo sempre qua, a disposizione.
0: Ciao Alberto, ciao, un abbraccio, e noi continuiamo con la musica. Arriva Gianni Dego per gli amici Giovanni e Mariano da parte di Massimo da Vicenza. Beh, carissimi, vi dedichiamo Madonnina dei Riccioli d'Oro, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai.

dei souvenir con il mio canto libero. Vado a salutare l'amica Martina, anche lei è del partito Si Scarpetta e dice non si può farne a meno, mi richiede un brano dei Philadelphia, un ragazzo e una ragazza, Italo Disco, allora ti accontento immediatamente.

0: State ascoltando Farfalle su due ruote. Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di 3 valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio. 1 euro. Batte forte, sempre.
1: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
2: Let's go! Da MedioWorld arrivano le nuove offerte da non perdere del Red Price. Fino all'8 luglio, TV OLED LG 55 pollici, tuo a 779 euro. E inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MedioWorld.
3: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
4: Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
5: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
6: Sorriso!
7: Partecipa anche tu ai programmi di Radio Sorriso. Inviaci un WhatsApp o un SMS al 345 48 45 663
8: 48 45 663
7: e interagisci in diretta con i nostri speaker.
9: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
10: Sensitive, oltre la carta casa.
11: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655, 0423 736 655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
12: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. A cisterna, pianale, casse, cassa con gruda edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
13: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso, con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi. Da 18 a 34 metri quadri, con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12. Scopri Ciao Donna, una rivista giovane, fresca e dinamica. Attualità con le storie più importanti, le novità dal mondo dello spettacolo e i segreti delle celebrità. Salute con consigli pratici per il benessere fisico e mentale, bellezza e benessere, le ultime tendenze della moda. Ciao Donna, più di una rivista. Il tuo universo al femminile.
14: Il tetto tiene ancora.
13: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama Nico per tutto al 329 704 3.

al po' con le donne di Bologna. Saluto l'amico Giovanni da Mestre, anche lui scarpetta sì, assolutamente, quando mangia un buon piatto di pasta al ragù, beh certo, assolutamente. Con il ragù si abbina molto molto molto bene. E poi saluto l'amica Nadia, lei dice: io cerco di contenermi.

Barbero con Labirinto. Anche questo brano partecipa a San Liscio 2026. Tra l'altro mancano pochissime ore e sapete che anche Radio Sorriso sarà presente proprio con i nostri super due inviati Iris e Alex, che ci porteranno sicuramente un sacco di contributi da questa manifestazione che è veramente molto sentita e sicuramente molto molto importante. Saluto intanto l'amica Laura da Cervarese, un abbraccio cara Laura, e anche l'amico Beniamino da Silea, a cui auguro una buona giornata. Saluto anche invece l'amico Arturo che ci segue dalla provincia di Udine, mi richiede Simonetta Radi Radi, Robby Music Folk. Allora eccola te servita, così chiudiamo la seconda ora insieme, ma tra poco te ne avremo un'altra, sempre qui con Radio Sorriso, sempre a parlare di scarpetta, e tra l'altro si avvicina l'ora di pranzo e quindi, come dire, è importante iniziare a pensare anche alla scarpetta del dopo pranzo.

0: Robby Music Folk con Simonetta Radiradi, e tra poco continuiamo a parlare di scarpetta. 345 48 45 663, i vostri sms, whatsapp, note vocali, o se poi arriviamo che state facendo la scarpetta, vabbè dai, mandatemi anche una foto, oppure 0423 736680 o 736681. Tra poco, terza ora in mia compagnia con le vostre richieste musicali.
1: State ascoltando Farfalle su due ruote.

0: caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
1: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
0: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
2: Ciao, sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io.
3: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
4: Sorriso.
0: Tuffatevi in un mare di musica con Sorriso.
5: Sono le 11:00.
6: Radio Sorriso. Radio Sorriso, le notizie di casa nostra.
7: Buona giornata, bentrovati da tutta la nostra redazione. A Milano c'è stato un incontro istituzionale tra gli assessori allo sviluppo economico delle regioni del nord a statuto ordinario, Veneto, Emilia Romagna, Lombardia, Liguria e Piemonte. È stato un momento di confronto per valutare lo stato di salute dei rispettivi sistemi economici e produttivi. Obiettivo condiviso dai 5 assessori, definire una posizione strategica comune sui temi dello sviluppo economico.
8: Interventi di mobilità e sicurezza stradale. Il riferimento va a 50 comuni del Veneto, grazie all'approvazione di uno stanziamento di oltre 37 milioni di euro di investimenti complessivi, 18 dei quali dalla Giunta regionale del Veneto. Interventi sono previsti tra Belluno, Padova, Vicenza, Verona, Rovigo.
7: Il Consiglio generale di Federacciaia ha designato all'unanimità Alessandro Banzato, presidente e amministratore delegato di Acciaierie Venete di Padova, quale prossimo presidente della federazione per il biennio 26-28. La designazione ora sarà sottoposta all'approvazione dell'Assemblea degli imprenditori siderurgici in programma il prossimo mese di ottobre.
8: E questa è l'ultima notizia. Termina quindi così questa edizione del giornale. Grazie per l'attenzione.
0: Internet è pieno di sciocchezze e non sai più a che sito votarti? Visita www.sorriso.it. Potrai riascoltare la tua rubrica preferita, rimanere aggiornato sugli eventi della radio e soddisfare la tua curiosità con frizzanti notizie. Radio Sorriso, più giovane che mai.
9: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
10: Fai leva sui miei desideri, eh?
9: Veramente faccio leva sull'IVA.
10: Leva sull'IVA?
9: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
10: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
9: Ce li leva?
10: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
9: Leva l'IVA.
10: E i pensieri.
9: Solo a luglio, solo da
11: Iperceramica.
12: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
13: Deghi arredare il tuo giardino?
12: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
13: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
12: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
14: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
12: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
13: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
12: Deghi provare.
13: Deghi fidarti, perché se non deghi... Non...
4: Sorriso!
15: La
1: Sara Agostini Band presenta il brano del mese.

0: Avete ascoltato un brano della band di Lara Agostini.
1: Lara Agostini Band con Immagina apre questa terza ed ultima ora insieme. E allora si parla di scarpetta. Paolo, Paolo da Magnago, tu la fai la scarpetta? Dai, sei scarpetta sì o scarpetta no? Buongiorno, vorrei dedicare alla mia carissima amica Elisa, nonché la mia prima amorosa, un bel brano dal titolo Per quel bacin d'amore, con la voce di Sabrina, orchestra dell'Isoni. E allora tra poco, caro Paolo, ti accontento e saluto anche Elisa. Prima invece devo salutare l'amico Antonio, Antonio che mi dice: mi fai ascoltare Patrizia Ceccarelli con Felice di viverti? Ma certo che sì, eh. E lei ci fa fare un viaggio nella Romagna, dove si mangia molto bene e dove sicuramente si fa anche la scarpetta, eh. Già. 345 48 45 663, aspetto i vostri sms, WhatsApp.

0: La voce di Sabrina, orchestra Lisoni per quel bacin d'amore, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. E diamo la linea adesso invece all'amica Sara di Dentur. A voi!
1: Giovani Zani in diretta con voi anche oggi per parlarvi naturalmente di igiene dentale, tutto quello che riguarda la bocca, la salute della vostra bocca, della vostra dentatura. E ne parliamo anche stamattina parlando anche di pecunia e di soldi con la nostra meravigliosa Sara, che rappresenta Dentur e Cliniche Denova.
2: Buongiorno, sì, parliamo di salute dentale, parliamo anche di soldi, perché tante volte rinunciamo a curarci perché costa tanto, soprattutto le cure dentali in Italia spesso sono proibitive, e noi vi consigliamo di venire a valutare in Clinica Denova il vostro caso. Quindi vi invitiamo a venire a fare una prima visita gratuita, abbiamo anche il pulmino che vi può accompagnare. La clinica è aperta dal martedì al sabato compreso, si parte con i nostri pulmini dai caselli autostradali più comodi a casa vostra, e già in prima mattinata arriviamo in clinica e lì potrete fare la vostra prima visita, la radiografia panoramica, conoscere il piano di cura e ricevere subito i preventivi. Ecco, tutto questo è gratuito, anche il primo viaggio, proprio per darvi modo di venire a vedere e a sentire senza spendere nulla.
1: È bellissimo sentire che già qualcheduno al momento della nostra diretta sta telefonando, sta cercando informazioni. Mi sembra di sentire lo squillo del telefono.
2: È vero, sì, abbiamo sempre tanta richiesta perché appunto i pazienti sono sempre, insomma, alla ricerca di trovare soluzioni per tornare a sorridere. Da noi si risparmia veramente tanto, io vedo comparare preventivi tutti i giorni, c'è un risparmio che va fino al 50% in meno rispetto all'Italia. Quindi chiamateci con fiducia, qui a Indento potete prenotare sia il viaggio sia la visita. Vi do subito il numero 045 97 00 25, oppure vi invito a visitare il sito www.clinicadenova.com e da lì potete entrare in chat via WhatsApp direttamente con me. Quindi se non potete chiamare potete tranquillamente scrivermi e mandarmi addirittura, se volete, un piano di cura che avete in mano o una radiografia panoramica aggiornata, e possiamo iniziare proprio da lì ancora prima di partire per il viaggio.
1: Benissimo, sei stata chiarissima e bravissima come al solito. Sara, ci sentiamo in un'altra occasione, in un'altra puntata.
2: Grazie, a presto.

L'orchestra Grande Evento con la voce di Mauro parla con il cuore sempre qui su Radio Sorriso. Un saluto e un abbraccio all'amico Loris di Mestrino. Buon primo luglio, è vero, oggi entriamo ufficialmente nel mese di luglio, ormai giugno fa parte del passato. Si continua per l'amica Marinella con una bella canzone, una bella begin con Gianni Diego, ma anche con Doris. Arriva Cielo Incantato.

0: State ascoltando Farfalle su due ruote.
1: Let's go! Da MeteoWorld arrivano le nuove offerte da non perdere del Red Price. Fino all'8 luglio, smartphone Xiaomi Redmi Note 15 256 giga, tuo a soli 249 euro. E inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MeteoWorld.
2: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
3: No! Sì! Brava!
4: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
5: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
4: Un appuntamento galante?
5: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
6: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
7: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Sorriso!
9: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
10: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
11: Sensitive, oltre la carta casa.
12: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
13: Con Radio Sorriso, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800-651-651.
14: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
15: E per finire la nostra pizza capricciosa aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati sempre Nova e via in forno a 220 gradi per 10 minuti.
16: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Senti qua.
17: Perché Nova, del gusto è la prova.
18: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
8: Sorriso.
19: Edizioni Mamma Music presentano il brano

0: Matteo Bensi, un bacin d'amor.
1: Ascoltato il brano del mese di Edizioni Mamma Music.
0: Ringraziamo le edizioni musicali Mamma Music per questo bel brano. Matteo Bensi, un bacin d'amor, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Si continua a parlare di scarpetta sì, scarpetta no. L'amico Giancarlo di Udine mi dice sì sì, tutta la vita, anche se non sempre, magari se si può evitare è meglio, è meglio. E poi vado a salutare invece l'amica Silvana che mi richiede il maestro Franco Bastelli con Segreto, questo bel valzer, sempre qui su Radio Sorriso.

Luigi Gaglia con Donne Ciao Ciao, sempre qua su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. E allora saluto l'amica Angela con Linda Biscaro, L'amore è, e tra poco i miei saluti finali.

Orchestra Sorriso con Cercami Sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai, ma io vi devo ricordare un appuntamento imperdibile.

0: parlavo.
1: Già, perché torna martedì 7 luglio il Balliamoci Sopra a Rosolina Mare in piazza San Giorgio a partire dalle ore 20:45 su piste in acciaio sotto le stelle. Iris, Massimiliano e Alex vi faranno vivere una bellissima serata, ma non solo, perché Balliamoci Sopra e quindi ci sono i nostri super ospiti Veronica Cuneo, Matteo Tarantino, Diego Zamboni, Giusy Mercury, Marco Eniagara e Daniela Cavanna, con le coreografie della scuola di ballo Mara Demis Dance e la presentazione della serata affidata al nostro Alex e a Giusy Mercury. E allora io vi aspetto, anzi vi aspettiamo martedì 7 luglio a Rosolina Mare in piazza San Giorgio. E vi ricordo una cosa importante, l'ingresso è gratuito e quindi tutti a Rosolina il 7 luglio con Radio Sorriso.
2: Buttiamoci sopra, buttiamoci in pista. Dimentichiamo tutto per almeno due ore. Vogliamo divertirci e poi far l'amore.
1: E con questo bel appuntamento io vi ringrazio e vi saluto. Ci ritroviamo domani, sì, a partire dalle 9, sempre qui. Adesso arrivano Massimiliano e Tiziana con Ridiamoci Su, e lui sarà ospite del nostro Balliamoci Sopra, Matteo Tarantino, e ce l'ascoltiamo adesso con Vai la Cica. Un saluto, buon pranzo e a tutti fare la scarpetta.

0: Avete ascoltato Farfalle su due ruote.
1: Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
2: Chateau d'Ax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Sconto pari all'IVA e paghi da gennaio 2027. A Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
3: Radio Sorriso è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Sorriso TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Sorriso TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
4: Con il 5 per 1000 moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
5: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655, 0423 736 655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
6: Sorriso!
7: Radio Sorriso è più social che mai. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato su eventi, ospiti e curiosità tutte da sorridere.
8: Sono le 12 e un minuto.
9: L'ora esatta è stata offerta da...
10: Cerchi una bella notizia? Eccola! Tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper. Fino al 1° luglio, con carta fedeltà, l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare. Approfittane! Ali migliora la vita.
11: A Radio Sorriso le ultime notizie.
12: Una buona giornata da Mattia Venini. Rilasciata Nessy Guerra, la donna italiana costretta in Egitto con la figlia perché coinvolta in un caso giudiziario con l'ex marito egiziano, era stata prelevata nella notte dalla polizia ufficialmente per consentire al padre di vedere la bambina. Decisivo l'intervento del ministro Tajani. Vani gli appelli del Papa. A Econ in Svizzera sono stati consacrati i 4 nuovi vescovi lefebriani. È scisma. La scomunica potrebbe arrivare già in giornata. Siamo pronti a pagare qualunque prezzo per salvare la Chiesa, ha dichiarato il superiore della fraternità Don Pagliarani. Tregua dall'afa. Oggi le città da bollino rosso scendono a 21, domani saranno solo 2. In arrivo grandine e temporali, allerta arancione in Lombardia, gialla in 13 regioni, chiusi i parchi a Milano. Queste le breaking news di TGcom 24.
13: Sostituisce. Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili. Così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it. Carglass.

Puoi ascoltare Radio Sorriso in tutto il mondo e in qualsiasi momento. Ascoltaci in streaming dal nostro sito sorriso.it o tramite l'app per iOS e Android Radio Sorriso. Radio Sorriso, più giovane che mai.

0: stazione sale, in Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
2: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
1: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
3: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
4: Quando siamo in vacanza.
5: A casa tutto bene.
6: Quando hai Win3 protetti. A casa tutto bene.
7: Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
8: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
9: Sorriso.
10: È il momento di ridiamoci su.

0: buoni o cattivi. Buoni o cattivi. Buoni o cattivi.
1: Buoni o cattivi.
2: Buona o cattiva. Sei buona o cattiva.
1: Questo è il dilemma di oggi. Buongiorno a tutti. Buongiorno Max.
2: Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Potrebbe essere anche l'argomento del giorno. Sì, vi considerate buoni o cattivi?
1: Io cattiva. Oggi cattiva. No, ma noi oggi sai che di cosa stiamo parlando? Parliamo della scarpetta, quella che si fa a fine pasto con un pezzetto di pane per raccogliere fino all'ultima goccia di sugo dal piatto.
2: Sì, quasi da non doverlo pulire.
1: Esatto.
2: Il piatto, no? Cioè proprio
1: esatto.
2: bianco come io la faccio.
1: Ah, tu sei una di quelle che la fa.
2: Se posso io la faccio. Cioè, allora, il problema è che non tutti i ristoranti, beh, a casa sì lo faccio, però quando tu sei sul ristorante non è che tutti ti portano il pane. O magari finisce e non hai neanche, tra virgolette, il coraggio di chiedergli: mi può portare dell'altro pane che devo fare la scarpetta?
1: No, beh, a me capita anche di leccarlo proprio il piatto.
2: Vabbè, leccarlo anche no. Cioè, adesso va bene, sta bene, però sì, leccare il piatto.
1: Ma se sei a casa tua e nessuno ti vede.
2: Ma se sono a casa mia.
1: E lo fai e come?
2: Leccare il piatto, no. Cioè.
1: Insomma, il quesito del giorno è questo: vi è mai capitato di avere la tentazione di fare la scarpetta, ma non di sapere se potesse essere considerata un gesto maleducato?
2: Si dice di sì. Il Galateo, secondo me, dice che il fare la scarpetta è maleducazione.
1: Sentiamo,
2: magari non lo so.
1: Sentiamo i nostri ascoltatori. Raccontateci la vostra esperienza. Voi la fate sempre? La evitate per educazione oppure non riuscite proprio a resistere? Aspettiamo i vostri messaggi, come sempre, le vostre opinioni. Il dibattito è aperto e tra poco sentiremo anche l'opinione di Max.
2: Beh, ok, io già l'ho detta. 345, esatto, l'ho già annunciata. 345 48 45 663, questo è il numero che vi permetterà di partecipare all'argomento del giorno, ma anche di richiedere le vostre canzoni preferite, ma anche eventualmente di fare una dedica. Giusto?
1: Certo, cioè, eventualmente non è una richiesta.
2: Non è che voi non siete obbligati a rispondere al sondaggio, all'argomento del giorno. Voi potete magari rispondere sì, ma anche richiedendo una canzone o fare una dedica.
1: Esatto, vi aspettiamo, siamo qua fino alle ore 14.
2: Eh sì.

La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.

0: Manolo, sono le 12.22.
1: Manolo.
0: Manolo. siete sempre all'ascolto di Radio Sorriso con Tiziana e Massimiliano.
1: Eccoci qua.
0: È arrivato un messaggio, questo qui.
1: Questo qua?
0: Sì.
1: E allora leggiamo. Ciao Tiziana e Max, a casa la faccio sempre, al ristorante un po' meno. Fai bene Tiziana a non lasciare niente sul piatto. Sono d'accordo con te. Non sopporto quelli che lasciano mezzo piatto. Paolo da Trieste. Ma non si parlava di mezzo piatto.
0: Io questa mattina,
1: cioè,
0: quando
1: i cani leccano le ciotole. Ma insomma, leccare il piatto mi farebbe un po' schifo.
0: Perché stamattina, quando abbiamo lanciato, sicuramente Paolo si riferisce a stamattina, quando ho lanciato questo argomento, se la scarpetta la fai o no, dicevamo, no, di quelli che puliscono il piatto, come io e come Giovanni Zani, con cui ho presentato l'argomento, ma ci sono anche quelli che lasciano sempre l'avanzino.
1: Beh, l'avanzino sta antipatico anche a me, con tutte le persone che muoiono di fame, l'avanzino anche no.
0: Capito? No. Facevamo questo confronto tra quelli che addirittura arrivano come me a leccare il piatto per non lasciare le cose, il sugo.
1: Mi sembra
0: altro.
1: Eccessivo leccare il piatto, ripeto. Chi lecca sono i cani, i gatti e tutti gli animali a quattro gambe.
0: Perché tu sei raffinato.
1: No, ma non mi. Cioè, voglio dire, per pur buono che sia, va bene la scarpetta.
0: Ecco perché Paolo faceva notare, appunto, che anche lui è d'accordo con me. Capito?
1: Ma anch'io sono d'accordo con te, nel senso.
0: Nell'avanzare.
1: Esatto.
0: Dell'avanzino.
1: Dell'avanzino. Non bisogna lasciare niente. Cioè, poi se la cosa non piace, però. Cioè, se tu ordini, che ne so, faccio un esempio stupido, una tagliata, tanto per dire, o delle uova sbattute, non lo so, e non ti piacciono perché magari sanno di marcio, sanno da uovo, che ne so, ma non ti pensavi che ti piacessero e non ti piacciono.
0: E beh, chiami il cameriere e dici: scusa, ma a me non piace, se voglio ordinare un'altra pietanza, cosa fai?
1: Ma te la mette sul conto, però.
0: Vabbè, la paghi, ma nel momento in cui decido cosa prendere, cioè, devo essere con la testa decisa.
1: A me invece è successo. In Francia è successo che mia moglie ha preso quella pasta lì. Non si pensava più che c'era il grana o comunque il formaggio. A lei non piace il formaggio dentro la pasta. E io, che avevo preso la tagliata, che non vedevo l'ora
0: di mangiartela.
1: Ma c'è il formaggio. Massimiliano, mangi tu? Sì. Ho mangiato io la granola che aveva ordinato lei.
0: E in più la tua tagliata.
1: Era
0: l'hai data
1: zero.
0: Lei la tagliata,
1: no,
0: e tu sei rimasto.
1: No, la tagliata l'ho data. Ci siamo scambiati i piatti. Quindi sì. Dopo mi ha lasciato l'avanzino che ho mangiato. Però sì.
0: Vabbè, allora avete capito il quesito del giorno. Vi è mai capitato di avere la tentazione di fare la scarpetta, ma di non sapere se potesse essere considerato un gesto maleducato?
1: Ma no, non è maleducato, secondo me, la scarpetta.
0: O meglio, è un'abitudine da veri buongustai o una mancanza di galateo? Dipende dal contesto, dalla compagnia, o forse anche è arrivato il momento di sdoganarla definitivamente,
1: ma
0: come
1: sì,
0: dici tu, no?
1: Anche ruttare a tavola,
0: no,
1: va
0: appunto.
1: Sì. il rutto libero. No, a parte gli scherzi, però tu non hai mai fatto la scarpetta col gelato?
0: No.
1: Io sì, la faccio anche nelle vaschette, sai, il gelato quello dentro la vaschetta di plastica? Per non lasciare, perché è un po' faticoso, no? Cioè tirare su proprio con il cucchiaino tutto, soprattutto negli angoli. Io, se ho un pezzo di pane sulla tavola, mi passo tutti gli angoli del gelato dove c'è il e faccio la scarpetta anche nel contenitore del gelato con il pane.
0: Lì il gelato
1: Il gelato è gelato,
0: tanta roba. Andiamo con Voce Barbera qui su Radio Sorriso mentre aspettiamo i vostri messaggi.
1: 345 48 45 660.

0: state ascoltando Ridiamoci Su.
1: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
2: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
3: Devi trovare il prezzo migliore?
1: Devi semplicemente andare su deghi.it.
4: Devi scegliere, cliccare
3: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
2: Devi provare.
3: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
5: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Quando non sono a casa tutto bene.
7: Quando rientro tardi la sera, a casa tutto bene.
8: Quando hai Win3 protetti, a casa tutto bene.
9: Win3 protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 store per un preventivo gratuito. Win3 protetti e by protetta, centrale operativa di vigilanza group. Info su win3.it.
10: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
11: Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
10: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
12: Sorriso.
0: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
13: Radio Sorriso, ovvio.
14: Sono più furbi.
15: C'era una volta un tempo di castelli, viaggi e battaglie, ma anche di idee, arte e rivoluzioni. È un mondo che puoi rivivere anche oggi con Medioevo, la rivista che racconta l'età di mezzo attraverso storie, personaggi e luoghi straordinari, dalle cattedrali ai cavalieri, dai grandi imperi alla vita quotidiana. Medioevo, un passato da riscoprire ogni mese in edicola.
16: Quando incontri le persone sul tuo tragitto di vita, ricordati che non conosci le loro storie o le loro sofferenze, quindi sii gentile con loro. Un sorriso richiama sempre un altro sorriso. È un consiglio di Radio Sorriso.
17: Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
18: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
19: Aperto per ferie!
18: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Sorriso. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
20: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800 651 651. Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati, 150 itinerari in Italia ed Europa con accompagnatore specialista, viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
12: Sorriso.
13: Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso presentano il brano del mese.

0: avete ascoltato il brano del mese di Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso.
1: Ed era il nostro Alexo, il nostro direttore. L'amore è l'amore. Diamo questa subito notizia.

0: Esatto, esatto.
1: Allora sentiamo un po' Roberto che molto probabilmente
0: ti ha frainteso.
1: Sì, esatto, mi sono fatto fraintendere, però sentiamolo che poi rispondiamo.
2: Buongiorno Radio Sorriso, buongiorno e buona trasmissione.
1: Grazie.
2: A Max e Tiziana.
0: Grazie.
2: Ma sentendo il ragionamento di Max, non penso che se vai in un ristorante che ti servono le uova marce, come dice lui, e magari
1: no,
2: te le paghi anche.
1: No,
2: te le paghi anche.
1: Dopo ti spiego.
2: Chiami il cameriere e purtroppo
1: è come il vino
2: di marcio me le cambia.
1: Se il vino sta da tappo,
2: io devo pagare a mangiare una roba che puzza di marcio e la pago anche. Ma scherziamo, ma dove viviamo? Ma no. Assolutamente.
1: Ma difatti sono d'accordo con te.
2: Qualsiasi pietanza, qualsiasi roba che viene portata che non va bene, che c'è dentro qualcosa che non va bene, o puzzino o quello che volete voi, non si paga, si fa cambiare. Non te lo trovi nel conto finale.
1: No,
2: ma proprio. Buona giornata, complimenti alla trasmissione.
0: Grazie.
1: Ciao, grazie Roberto. Allora, molto probabilmente o mi hai frainteso o non mi sono spiegato bene, nel senso che se tu prendi un piatto che magari all'interno ci sono cose che non ti piacciono, perché comunque nel menù non è scritto che dentro il piatto di pasta ci sono, che ne so, c'è il pepe, perché loro di default mettono il pepe, oppure sulla pizza c'è l'origano, non a tutti piace l'origano, a me non piace, non è scritto, ti arriva la pizza con l'origano, te l'origano fa schifo, in quel caso la fai portare indietro. Però se tu ordini una pietanza, come ha fatto l'esempio di prima con Tiziana, mia moglie ha preso la granola, non si è pensata di chiedere se c'era il formaggio o meno all'interno, in quel caso l'ho mangiata io, ma me la son pagata, cioè nel senso l'ho pagata io. Se era da sola se la faceva sicuramente pagare, ma quel piatto gli veniva sicuramente conteggiato.
0: Eh beh sì, perché una volta
1: comunque,
0: fatto
1: magari gli venivano incontro, per carità, ma no, cioè sì, ci siamo capiti, no?
0: Esatto, sì, dai, chiarito. Poi
1: andiamo,
0: abbiamo
1: avanti.
0: Questo messaggio invece che dice:
1: ciao, potete salutare mio nonno Isidoro Carlo da Due Ville, da Matteo e Renzo, grazie mille. Ciao nonno Isidoro Carlo.
0: Carlo.
1: No, Isidoro Carlo, si vede che ha due nomi.
0: Ha due nomi, lo salutiamo da Due Ville.
1: Che bello il nome Isidoro.
0: Abbiamo qualche altro messaggio o andiamo in musica?
1: Dai, sentiamo Erika.
0: Dai, sentiamo Erika, vai.
3: Ciao ragazzi.
1: Ciao.
3: Sono Erika.
1: Grazie dei ragazzi.
3: Ho sentito l'argomento di oggi. Ullala. Allora, galateo o non galateo, il più buono che rimane nel piatto è proprio il fondo.
1: Oh, vedi.
3: Quindi scarpetta a gogo.
1: Ah,
3: quando
1: vai.
3: Sono a casa ne mangio proprio, non mi sono fuori, cerco di limitarmi un po', ma me la faccio, è la cosa più buona che c'è.
1: Cioè,
3: ciao ragazzi, ciao, buon proseguimento.
1: Allora, l'esempio classico è che quando tu fai le, come si chiamano, le polpette con il sugo, cioè non puoi lasciare il sugo di pomodoro.
0: Io,
1: cioè,
0: siccome voglio evitare il pane perché sono un po',
1: vabbè,
0: grassa,
1: però...
0: allora io lo lecco sul dal piatto. Ma... andiamo con la Danimas Band, il ballo del somarello.
1: Ecco, vedi, il somarello può leccare.

0: Amore vero con la Castellina sì. Pasi, le 12:52 minuti, siete sempre all'ascolto di Radio Sorriso con Tiziana e Max e oggi si parla di scarpetta.
1: Esatto, poi ci aggiungerei, visto che il tempo qui sta peggiorando, magari dateci qualche informazione meteorologica.
0: Abbiamo visto
1: per chi magari si sta spostando e
0: che con la web camera a Padova piove.
1: Web camera.
0: Poi tu dicevi anche a Vicenza piove in questo
1: momento. A Vicenza
0: momento.
1: Sì, grandi gocce d'acqua.
0: Ma senza temporali però brutti.
1: No, per
0: niente
1: il momento,
0: di
1: per
0: brutto.
1: Il momento, no, niente. Quindi insomma, se volete essere partecipi e utili a chi magari sta ascoltando.
0: Esatto,
1: chi
0: esatto.
1: Trova in
0: Dai,
1: macchina,
0: diamo le previsioni in direttissima.
1: Sì, esatto.
0: Magari se nevica datecela anche come notizia,
1: se
0: perché
1: nevica.
0: I ghiacciai stanno sciogliendo.
1: Se nevica, ho
0: in alta
1: bene.
0: Montagna, che ne sai tu?
1: Beh,
0: sei
1: guarda,
0: in alta montagna.
1: Guarda che sullo Stelvio 10 giorni fa, 15 giorni fa ha nevicato. Quindi non è che ci sia da aspettarsi.
0: Esatto,
1: di tutto,
0: esatto. Aspettiamo notizie del tempo.
1: Allora, ti porto olio, Max, extravergine, pancetta, olive, eccetera, eccetera. E vedremo se non lecchi il piatto.
0: Oh.
1: Maleducato o non sei.
0: Allora, maleducato o no, se è buono, vai di scarpettas.
1: Difatti, la scarpetta sicuramente con le polpette e il ragù ci sta benissimo. Però, vabbè, olio extravergine, pancette, olive... Farei la scarpetta sì, ma non mi metterei a leccare il piatto come la mia collega qua al mio fianco.
0: Vabbè.
1: Ti immagino io, te e Kobe nella stessa ciotola a leccare la ciotola dell'umido. Guarda,
0: beh,
1: che schifo. Abbiamo un messaggio, Maria Consuelo.
2: Sì. Ciao ragazzuoli, Maria Consuelo da Gimona del Friuli.
1: Ciao.
2: Quando va in ristorante, a malapena riesco a non fare la scarpetta. Però qualche volta mi è capitato, il padrone del ristorante, che è anche
1: padrone,
2: amico mio,
1: proprietario.
2: Paolo, che lo saluto e gli
1: ciao,
2: mando
1: Paolo.
2: Un bacio.
0: Ciao.
2: Mi
1: ciao.
2: Ha detto, se deve farla la può fare, perché tanto non è niente da aver paura. Però a casa addirittura la scarpetta e poi si resta lei col piatto.
0: Ecco.
2: Mandi,
1: ciao.
0: Te capì?
1: Ho capito. Allora, Massanzago dicono temporale.
0: Temporale a Massanzago, che è in provincia di
1: Padova.
0: Quindi sta arrivando Vicenza-Padova, sta già facendo quella scia lì.
1: Sì, ma non fare la Giuliacci della situazione, per piacere.
0: No, però diamo le notizie in diretta.
1: Vedi, vedi cosa c'entra, secondo te? Cosa c'entra questa foto?
0: Non si sa.
1: Un bel tubo. A meno che oggi Virginia non festeggi l'anniversario,
0: però dovrebbe scrivere qualcosa. Dai, intanto
1: Virginia,
0: andiamo con Omar Codazzi.
1: Non siamo come si dice,
0: sensitivi o veggenti
1: che riusciamo a leggere da una fotografia cosa tu intenda o in camper.
0: Dai che c'è l'istrione, eh.

0: state ascoltando Ridiamoci Su.
1: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
0: Sensitive, oltre la carta casa.
2: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655 0423 736 655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
3: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, composto auto riservato e spazi comuni per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.
4: Lo faccio il mese prossimo, tanto tiene ancora. Forse dovevo pensarci prima.
3: Aspettare costa sempre di più. Nico per tutto è specializzata nella bonifica e smaltimento amianto, nel rifacimento di coperture industriali e nella posa di pannelli e lamiere. Azienda certificata, interventi rapidi e un unico interlocutore. Chiama oggi Nico per tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A, Trebaseleghe, Padova e su nicopertutto.it. Nico per tutto. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
5: Sorriso!
0: Radio Sorriso è più social che mai. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato su eventi, ospiti e curiosità tutte da sorridere.
6: Sono le 13 e 6 minuti. Radio Sorriso, le notizie di casa nostra.
7: Buongiorno, la Guardia Costiera di Venezia ha sequestrato 2 tonnellate di pesce scaduto o non tracciato, l'operazione condotta tra Lombardia Orientale, Veneto e Friuli Venezia Giulia.
8: Un piano condiviso per affrontare in modo tempestivo e coordinato la presenza di lupi nei centri abitati della provincia di Treviso è il risultato del protocollo operativo sottoscritto nel corso della conferenza dei sindaci da Prefettura, Comuni, Provincia di Treviso, Carabinieri Forestali e Azienda ULS 2. Previste iniziative di informazione e sensibilizzazione rivolte ai cittadini, alle scuole, agli allevatori e agli agricoltori per promuovere comportamenti corretti.
7: A giorni, su iniziativa del consigliere comunale di Padova Davide Meneghini, verrà pubblicato un video che sensibilizza sull'ingresso nelle discoteche e negli altri locali pubblici di persone non a normo dotate. Sentiamo proprio Meneghini.
9: Purtroppo tante volte in discoteca ci sono magari delle barriere non, diciamo, architettoniche, ma barriere culturali che per difficoltà magari nella vita sociale, ecco, le persone con disabilità magari non entrano in discoteca, ma non per, appunto, per queste barriere, diciamo, strutturali, ma proprio per timore, per non essere accettati, per difficoltà. E con un altro ragazzo con disabilità che è l'associazione Unimed, si chiama Anis Derby, abbiamo voluto realizzare questo video e devo dire che, ecco, abbiamo notato che le persone con disabilità purtroppo non frequentano questo tipo di locali e quindi vogliamo dare un messaggio di, diciamo, di fruibilità e di inclusione, di andarci perché è giusto, tra virgolette, ballare, divertirsi, ascoltare un po' di buona musica come fanno tutti quanti.
7: È tutto.
0: Rimani connesso a Radio Sorriso. Clicca a Mi piace sulla nostra pagina Facebook oppure visita il sito www.sorriso.it. Notizie, curiosità, eventi, tutte le informazioni per portarci con te. Radio Sorriso, più giovane che mai.
10: Carlas ripara, Carlas ripara, Carlas sostituisce.
11: Ciao, Giuseppe di Carlas. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili. Così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
10: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
12: Benvenuti nel mercato di internet, un luogo tranquillo.
13: Internet veloce!
12: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
14: The
5: Deghi arredare casa?
13: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
14: Deghi pensare al bagno, ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
15: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
14: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
13: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
16: E te lo porto io!
14: Deghi provare!
5: Deghi fidarti!
15: Perché se non deghi, non

0: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
1: Fai leva sui miei desideri, eh?
0: Veramente faccio leva sull'IVA.
1: Leva sull'IVA?
0: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
1: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
0: Ce li leva?
1: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
0: Leva l'IVA.
1: E i pensieri.
0: Solo a luglio, solo da... Iper-

0: Hai capito?
1: Allora, non abbiamo letto due messaggi.
0: No.
1: Quello di Carla di San Daniele che ci manda un abbraccione e noi ricambiamo.
0: Sai che voglia che ho di mangiare una bella fetta di prosciutto di San Daniele? Un panino con un bel San Daniele di quelli magari postagionati.
1: Che buono, che buono.
0: Vero?
1: Allora, lei dice, io la scarpetta la faccio e non mi sento per niente in peccato.
0: Ma guarda.
1: Mentre Anna di Sassuolo.
0: Anna di Sassuolo.
1: Non ha detto, ma ha detto solamente.
0: Come non ha detto, ma ha detto. Spiegami.
1: Ha confermato quello che dici tu. Ha detto tu, io non
0: figurati,
1: mi
0: di... posso andare nel fosso che lei mi segue.
1: non ti dico niente, Tiziana, ma dai, di a Massimiliano che ha ragione. Basta. Okay, a prescindere, è d'accordo con te, con tutto quello che hai detto. Ha detto che tu dici le cose giuste, che lei non si vuole esprimere.
0: No, allora io dico come la penso. Poi ovviamente
1: lei la pensa come te.
0: Sì, no, ma ok, ma ovviamente ci sono delle persone che potrebbero essere contrarie a quello che dico io, ma come ci sta? Cioè, ieri per dirti, no, sono andato a vedere la presentazione di una nuova bici.
1: Ah.
0: Per chi è appassionato, il 30 di giugno è uscita una nuova bici che porta il nome di SL9, non dico la marca, ma hanno già capito, no?
1: Mm-hmm.
0: A me anche il modello precedente non mi piace. Sono andato a vederla così, perché magari vederla, sai, sulla carta.
1: Sei
0: è
1: andato
0: una
1: a
0: cosa.
1: Vederla per criticarla.
0: No, sono andato a vederla già con l'intento. No, sono andato a vederla già con l'intento che non mi piaceva.
1: Ah, ok.
0: Sulla carta, no. Però ho detto, magari dal vivo, sai com'è.
1: Posso ricredermi?
0: No, che volevo prenderla, per carità, no, assolutamente no. Però sono rimasto dell'opinione che, come l'ho vista sulla carta stampata, comunque su internet, che c'erano delle foto che giravano, non mi è piaciuta. E quando è venuto il responsabile del negozio mi ha detto, ti piacciono? No. Come no? No, non mi piace. A parte i colori, che proprio dei colori orribili, ma proprio brutti, brutti, brutti. Poi ti farò vedere. Ce n'era forse uno che si salvava azzurro, bianco, un po' sfumé, che sembrava una sorta di nuvola. Ma non avrei, cioè, gli ho detto, a me non piace. Se parliamo dell'altra che usa Pogacar, che c'era anche lì in esposizione, gli ho detto, tanta più roba qua.
1: Posso farti una domanda?
0: Sì.
1: Ma il colore della bici, no? Del triangolo della bici, che
0: triangolo.
1: Come si chiama? Del telaio della bici. Ha importanza il colore?
0: Il triangolo, no. Certo, se ti piace, allora... se te la regalano una bicicletta di un valore inestimabile, ti accontenti anche di qualsiasi colore che tu. Però se devi sceglierla, io la mia me la sono fatta personalizzare con il colore che piaceva a me. Infatti c'ero solo io quella bicicletta.
1: E cioè? Che colore?
0: Nera, viola, tendente al blu.
1: Mamma mia, che brutti colori. Che portano.
0: Ma vedi, a te non piace, a me piace. Come le biciclette bianche, intanto non sono mai caduto. Top. Come le biciclette bianche, qualsiasi bicicletta che sia anche come la mia, stesso modello, a me la bici bianca proprio è più forte di me, non
1: ma
0: mi piace.
1: Per esempio, sentiamo
0: il gusto
1: di una donna, quello di Lucia, qual è? Lei che colore è?
0: Allora Lucia, a me piace il colore del telaio di Lucia, l'ho preso perché comunque era in promozione, quindi a volte chiudi anche un occhio. Però prima di fare l'acquisto gli ho detto, ti piace come colore, come tipologia di colore? Fa sì, è carino. Cioè, ovvio che là ho guardato più il portafoglio rispetto al colore della bici.
1: Hai capito, Lucia?
0: Perché è stata così, è stata improvvisata. Invece l'avevo decisa e insomma mi ero messo in moto.
1: Balliamo amore, ci canta Roby Bologna qui su Radio Sorriso.
0: Sorbo.

0: Reagire
1: con Fausto Fulgoni. Caspiterina, siamo già all'ora e mezza.
0: Manca mezz'ora.
1: Passa il tempo, non ce ne accorgiamo, ma sta passando. Allora, martedì 7 luglio, tenetevi liberi perché ritorna lo spettacolo di Radio Sorriso.
0: Bagliamoci sopra in piazza San Giorgio a partire dalle 20:45. Si ballerà su pista d'acciaio.
1: Quindi, a Rosolina.
0: Secondo me imparo a ballare quella sera.
1: Sarà la volta buona, visto che sarà una pista d'acciaio sotto le stelle. Tutto questo a Rosolina Mare. Chi ci sarà di noi? Allora, in questa occasione, martedì 7 luglio,
0: i migliori.
1: Ci sarà la nostra Iris.
0: I migliori. E sanno già.
1: Il The Best Max.
0: The Best.
1: E il Super Alex. Ecco.
0: E il Super Saiyang Alex.
1: Però ci saranno anche le orchestre, perché sapete che il Balliamoci Sopra è un contenitore di musica.
0: Esatto, è un connubio tra musica e orchestra.
1: E ospiti, esatto, e orchestre con Veronica Cuneo.
0: Matteo Tarantino.
1: Diego Zamboni.
0: Giusy Zenere.
1: Giusy Zenere. Ecco.
0: Che salutiamo, voglio
1: che
0: dire.
1: Salutiamo Giusy Zenere,
0: che salutiamo. Giusy Mergri, porta pazienza, Mergri.
1: Marco Eniagara.
0: Daniela Cavanna.
1: Con le coreografie della scuola di ballo Mara Demis Dance presenteranno il nostro Alex assieme a Giusy Mercury.
0: Per quello mi sono confuso, perché anche la Giusy Zenere fa la showgirl, no? E
1: la showgirl.
0: Allora, bagniamoci sopra, martedì 7 luglio, Rosolina Mare, piazza San Giorgio, ingresso completamente gratuito.

0: anche ascoltando, ridiamoci su.
1: Let's go! Da MediaWorld arrivano le nuove offerte da non perdere del Red Price fino all'8 luglio. Notebook Samsung Galaxy Book 5 Intel Core Ultra 7 tua a 999 euro e inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
2: Stai diplomando ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
3: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di tre valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio, 1 euro. Batte,

0: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
1: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
2: Il tetto tiene ancora.
3: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama Nico per tutto al 329 704 3343.
4: Nel lavoro la velocità è tutto e l'affidabilità fa la differenza, vero? A nessuno piace perdere tempo e tantomeno denaro, non è così? Per questo è nato Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Hai ancora dubbi? Mentre ci pensi, i tuoi competitor sono già tra le oltre 50.000 aziende che hanno scelto di affidarsi a noi, ottenendo un vantaggio concreto. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
5: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
6: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.

0: E allora, besame ancora un po', un pochito.
1: Un pochito.
0: Besame ancora.
1: Maurizio di Vicenza dice sì, arte Lillo Rosolina, martedì 7 luglio a Rosolina.
0: Ah, ci vediamo Maurizio? Magari mi viene a trovare, che bello!
1: Che tu ci sarai a Rosolino Mare?
0: Penso proprio di sì, se il Signore vuole. Aspetta che mi tocco un po', e tocco ferro, tocco la tua testa, tocco un po' di cose.
1: Altrimenti,
0: sì, se magari ti giri verso il microfono.
1: Altrimenti c'è
0: sempre
1: un'altra data.
0: Località marittima parliamo.
1: Esatto, continua l'estate tutta da ballare con Radio Sorriso, con il Sorriso in Piazza a Jesolo, in provincia di Venezia, in Piazza Torino. Sarà giovedì 23 luglio alle ore 21, si balla con la musica delle grandi orchestre, divertimento, animazione e gadget con
0: Alex, Iris e Giovannino, e anche ci saranno i ballerini della scuola di danza Prestige di Vigo d'Arzere. Ingresso anche qua completamente gratuito. Vi aspettiamo quindi a ballare sotto le stelle, dove? A Jesolo, in piazza Torino. Quando è? Il 23 luglio. Sai che potrei andare?
1: Giovedì 23
0: sì,
1: luglio?
0: Sì, potrei andarli a trovare.
1: Non sei invitato.
0: Anche a massa.
1: E allora segnatevi la data, giovedì 23 luglio a Jesolo, in provincia di Venezia.
0: Perché io sono in ferie, quindi potrei andare giusto venerdì, il 23, a Jesolo a prendere il sole.
1: Piazza Torino.
0: E poi, Piazza Torino, dove voglio, e poi la sera vado a vedere il sorriso in piazza.
1: Ed è la
0: a partecipare.
1: Ed è la pazza estate di Alex So con Sara Tommasi, che ascoltiamo adesso.

0: Ed era l'orchestra Ruspa con Canzone Amica, mentre noi siamo Massimiliano e Tiziana. Sono le 13
1: due amici
0: e 49,
1: anche due colleghi.
0: Lasciamo,
1: beh, anche due amici, scusami.
0: Beh, oddio.
1: Come,
0: forse,
1: beh,
0: oddio. Tu sei amico
1: di chi?
0: È della tua collega.
1: Perché tu non sei amico mio, amica mia. Che scema. Va bene, da domani farei la trasmissione da sola.
0: Oh, che bello! Non vedo
1: allora,
0: l'ora!
1: Dall'8 al... No, aspetta, quando è che sono in ferie io?
0: Beh, no.
1: Dal 15 al 27 farei la trasmissione da sola.
0: Perché?
1: Perché sono in ferie.
0: Ecco, c'è un motivo perché...
1: Va bene, allora abbiamo un messaggio, posso leggerlo?
0: Sì, certo.
1: Buongiorno, vorrei sentire Venere di Sonia Mori, la dedico a mia figlia Deborah.
0: E l'abbiamo preparata, carissima.
1: Vediamo il cagnolino, fammi vedere l'immagine del profilo.
0: Marina, che bello, un cagnolino, un barboncino. No,
1: non è un barboncino.
0: Non è un barboncino. Poi abbiamo un altro messaggio. Ciao Radio Sorriso, io la scarpetta la faccio sempre, soprattutto se il sugo è fatto in casa. Per me è un complimento per chi ha cucinato.
1: Credo
0: è soddisfazione anche questa.
1: Sì, hai ragione. Credo che vedere i commensali che magari indipendentemente o di default prendono il pane e fanno la scarpetta a casa di altri, la soddisfazione per chi ha fatto quelle polpette. Pensa se sono fatte dalla gastronomia.
0: Ma che vuol dire?
1: Che insomma, cioè, tu inviti persone, no? Non hai tempo, vai in gastronomia perché ti salva la vita, no? La gastronomia. E magari dici, che ne so, ho quattro persone a casa stasera, mi servono delle lasagne per 4-5 persone. Mm-hmm. Pronti là che ti arrivano, già belle che fate.
0: Ma io a volte faccio.
1: Poi, ma di secondo vorrei, avete delle polpette per 4-5 persone? Sì, eccole qua. Quindi, e tu magari non gli dici che sei andato in gastronomia,
0: che l'hai fatto tu.
1: E magari ti si fanno la scarpetta e tu non puoi neanche dire che brava sono stata, perché è stata la gastronomia brava. Quindi, vabbè, dai, parte questo.
0: Ciao Tiziana, ciao Max,
1: ciao.
0: Tommaso, secondo me non è maleducazione.
1: No, neanche secondo me.
0: Se fatta con discrezione è semplicemente il modo migliore per gustarsi fino in fondo un buon piatto.
1: Secondo me maleducazione sai qual è?
0: Quale?
1: Leccare il piatto. Dai, ma come si fa a leccare il piatto? Cioè,
0: ma scusami. È ovvio che non lo faccio al ristorante.
1: Oh, sì, ma ho capito. Ma
0: perché
1: anche
0: non
1: se,
0: è carino.
1: Ma certo, ci mancherebbe. Ma a casa con tuo figlio e tuo marito, là. Cioè, ti metti a leccare. Schifo. Dai, non ti si può vedere. Vabbè,
0: chiuso.
1: Cioè, neanche fossi un...
0: Ci salutiamo.
1: Ciao, a domani, sempre, mi raccomando, da mezzogiorno alle 14 con i fatti vostri.
0: Esatto, domani
1: potremmo
0: è...
1: cambiarla con i fatti vostri. I fatti nostri assieme ai vostri.
0: I vostri,
1: bello,
0: esatto.
1: La segniamo.
0: Sì, dai, la segniamo. Allora domani, che sarà giovedì 2 luglio, chi abbiamo dopo di noi? A chi
1: sempre
0: lasciamo?
1: Claudio.
0: Lasciamo la conduzione a Claudio Prospero.
1: Credo proprio di sì, Claude Prospero.
0: E allora ci salutiamo, ciao a tutti. Adesso c'è Venere, Sonia Mori, richiesta.
1: Pensavo riso, Venere.

0: Avete ascoltato? Ridiamoci su! Siamo chiusi per ferie. Riapriamo a settembre.
1: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
2: Aperto per ferie!
1: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Sorriso. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate. Di giorno e di notte.
0: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
3: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
4: Chateau d'Ax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Sconto pari all'IVA e paghi da gennaio 2027. A Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
5: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of Things a
4: Car! Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
5: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
4: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
6: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
7: Il gel della BM Steel lo puoi trovare alla parafarmacia Minisini in piazza San Cristoforo 13, Udine.
8: Sorriso!
9: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Sorriso.
10: Sono le 14 e 2 minuti.
11: L'ora esatta è stata offerta da...
12: Cerchi una bella notizia? Eccola! Tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper. Fino al 1° luglio, con carta fedeltà, l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare. Approfittane! Ali migliora la vita.
13: Radio Sorriso, il GR degli spettacoli e degli eventi.
14: Settima edizione del Tree Art Festival, in programma dal 9 al 12 luglio, con un'anticipazione sabato 4 a Butrio Udine. Tema di quest'anno: tempo, il ritmo della terra. L'ideatrice e curatrice dell'evento è Patrizia Minen.
15: È l'argomento centrale ancora agli albori per quanto riguarda il nostro approccio culturale alla tutela dei territori, alla tutela del cambiamento, a tutela e a difesa del cambiamento climatico. Gli alberi sono di fatto il fulcro della nostra difficoltà di riappropriarci dell'equilibrio che ci deve essere tra i nostri territori e le persone che abitano i territori. Abbiamo bisogno di alberi, banalmente, come lo sappiamo ormai e come ci vengono detti da tutti gli studiosi a livello mondiale, ed è per questo che abbiamo posto l'albero come metafora anche della vita stessa al centro della nostra attenzione, del nostro festival, da 7 anni a questa parte.
14: Grazie a Patrizia Minen, ideatrice e curatrice del Tree Art Festival.
15: Grazie di nuovo dell'ospitalità, un caro saluto a tutti e spero di incontrarvi al festival.
16: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi, la famiglia italiana del pet food.
8: Sorriso!
0: È il momento di Oltre il Liscio.

Bentrovati, cari ragazzi, cari sorrisini belli, vicini e lontani. Buon pomeriggio a tutti voi, buon pomeriggio da Claudio Prospero. Buon mese di luglio da trascorrere sempre con il sorriso per essere, per restare più giovani che mai. Bentrovati, grazie di esserci. Si parte per il nostro viaggio musicale odierno che ci accompagnerà sino alle 17. Per qualche giorno staremo insieme sino alle 17, tanta la musica da ascoltare, da ballare, perché no, e naturalmente con voi protagonisti da richiedere più tardi, dunque con le vostre scelte musicali. Ovunque siate, ovunque vi troviate, vi accompagni il mio abbraccio, bacione e la stretta di mano. Che la musica sia con noi dove mi porta la musica, ma con Radio Sorriso ovviamente, e con il sorriso c'è Sonia De Castelli, Fuoco alle Polveri si va.

Insieme con Sonia De Castelli, dove mi porta la musica, ma la musica ci porta sempre a Radio Sorriso, la radio delle grandi orchestre, dei grandi eventi legati alla musica da ballo più giovane che mai. A proposito di eventi, stasera la quarta edizione del Festival di San Licio a Gatteo Mare, con la presenza ovviamente anche di Radio Sorriso, con Iris e con Alex. Radio Sorriso, ovviamente la radio anche legata ai grandi eventi della musica da ballo. Intanto la cumbia, signori, con Mauro Levrini, dove comincia il cielo.

con Mauro Levrini, la cumbia dove comincia il cielo. Un Fox, ragazzi, per non farci mancare nulla, ovviamente, protagonista del mondo comandino.

Direi di più, cari ragazzi. Orbene, orbene, orbene, tetinti. Ma vuoto dire. Si fa chiamare Mr. Sim. È italiano. Possiamo azzardare un'età tra i 40 e i 50 anni, ma non c'è molto di più sulla sua storia. L'unica cosa che sappiamo è che ha rifiutato un'offerta da 2 milioni di euro, ribadisco 2 milioni di euro, per uno dei suoi numeri di telefono. Nei giorni scorsi la Guinness World Record ha assegnato 4 riconoscimenti a una collezione dedicata alle SIM con numeri di telefono in effetti difficili da trovare facilmente in giro. 2 sono andati alla SIM che custodisce il numero 333 33 333 33, un numero registrato in Italia, quindi la versione completa è più 39 e poi praticamente i 10 numero 3 333 33 333 33, troppo forte il record. Certo che rifiutare per 2 milioni di euro, ragazzi, teasso anche il telefono, voglio dire, il record per questo numero sono: maggior numero di cifre identiche consecutive e maggior numero di cifre identiche in un numero di cellulare. Mr. Sim ha ottenuto anche il record per il numero di telefono cellulare registrato con la sequenza più lunga crescente: 340 123 4567, e la sequenza di cifre più lunga e decrescente: 337 654 3210. Pazzesco. Non sono SIM facili da trovare, cercando un po' in rete si riesce ad entrare negli e-commerce che vendono numeri di telefono con qualche caratteristica particolare. C'è uno shop che vende a partire da 35 euro SIM che hanno dei numeri facili, magari copie o terzine ripetute, oppure è ancora sequenze. Certo che invece questo numero è introvabile. Nonostante abbia voluto tenere l'anonimato, Mr. Sim ha rilasciato un'intervista allo youtuber Andrea Galeazzi. Il numero di cui accennavamo, 333 eccetera, è effettivamente il suo. La prova avviene in diretta. Galeazzi chiama dal suo smartphone e risponde Mr. Sim con qualche accortezza. Il numero 333 eccetera è anche uno di quelli più usati dagli utenti quando non vogliono lasciare i loro dati su un forum online. Ormai risponde solo i contatti in rubrica, perché altrimenti usando questo numero passerebbe la giornata a mettere giù le chiamate dei call center. Ed è in queste interviste che ha confermato la storia dei 2 milioni di euro, soldi che arrivavano da Dubai, dove i numeri di telefono e di targa particolari sono diventati un bene ricercato tra i collezionisti. Vabbè, che ci vuoi fare? Giochiamoci 3 numeri all'otto.

No, Moreno il Biondo, grande, grande evento, Moreno il Biondo, Moreno Conficcone, direttore artistico del Festival di San Liscio, giunto alla sua quarta edizione, stasera e domani all'Arena Rubicone di Gatteo Mare. Presente ovviamente anche Radio Sorriso, la radio delle grandi orchestre e dei grandi eventi legati alla musica da ballo, con i nostri Alex e Diris. Un abbraccione a voi e buon buon buon lavoro in quella di Gatteo Mare all'Arena Rubicone per il San Liscio 2026. Tra i brani in gara, in concorso, l'orchestra di Castellina Pasi, Andrea il Barba, Andrea Barbanera protagonista, Romagna vestita di rosa.

compagna vestita di rosa. Cari sorrisini, nel nostro viaggio musicale quotidiano, anche voi protagonisti con le vostre selezioni, lo 0423 73 66 80 e 81, sms whatsapp 345 48 45 663. La baciata, protagonista Sabrina Borghetti, Rosa del Sud.

0: Sorriso, l'estate è più giovane che mai. State ascoltando Oltre il Liscio. Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
1: Se deghi fare un pranzo con 16 posti a sedere e non hai il tavolo e neppure le sedie,
2: deghi andare su deghi.it.
3: Deghi decidere se 8 tavolini da 2 o 4 da 4 oppure uno grande da 16.
4: E deghi scegliere tra oltre 1400 sedie da giardino o da interno di tutte le forme e colori.
1: E poi deghi cucinare per 16.
3: Deghi credermi. Deghi.it è lo showroom online con mobili di alta qualità.
2: Ai prezzi migliori e con 45.000 prodotti in pronta consegna.
3: Deghi provare, deghi fidarti.
1: Perché se non deghi, non ci credi.
5: Sorriso.
6: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
7: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
8: Sensitive, oltre la carta casa.
9: Io aspetto l'estate per le vacanze.
10: Io per Balliamoci Sopra a Rosolina Mare.
11: Balliamoci sopra.
9: Anche quest'anno il grande spettacolo di Radio Sorriso illumina Piazza San Giorgio a Rosolina Mare. Martedì 7 luglio, ore 20:45. Si balla su pista in acciaio con Alex, Iris e Max. Animazione e gadget con Radio Sorriso e super ospiti: Matteo Tarantino, Veronica Cuneo, Diego Zamboni, Giusy Mercury, Marco Eniagara, Daniela Cavanna e la scuola di ballo Maradamis Dance. Presentano Alex e Giusy Mercury. Balliamoci sopra, 7 luglio, Rosolina Mare, Piazza San Giorgio, ingresso libero.
12: Chi si occupa delle pulizie nella tua azienda usa le migliori macchine in termini di qualità del pulito, efficienza e contenimento dei costi? Eureka può aiutare il tuo team a fare meglio, con meno sforzo. Prenota una consulenza senza impegno. Vai su eurekamacchinepulizia.it o chiamalo 049 94 81 800. Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali da 40 anni.
13: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
14: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
13: Basta scegliere. La consiglio anche a Tiziana.
15: Mobili Caramelle, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
0: La tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe
5: Sorriso.
16: AB Record del gruppo editoriale Bagutti presenta il brano del mese.

La mazurka simpatica. E allora, cari ragazzi, cari sorrisini, nel viaggio musicale odierno, viaggio musicale quotidiano di Oltre il Liscio, anche voi come sempre ben volentieri protagonisti attraverso le vostre scelte musicali. 0423 73 66 80 e 81, SMS, WhatsApp 345 48 45 663. Buona continuazione, buona compagnia a voi tutti da Claudio Prospero e buon mese di luglio da trascorrere sempre con il sorriso. Mi raccomando, saluto Stefano in quella di Spilimbergo. Buon pomeriggio, buona compagnia a te. Michele Rodella, eccolo protagonista. Ciao Michi, come un raggio di sole. Poi andiamo in Germania da Aquisgrana. Vado a salutare Giorgio e Mattias. Un abbraccione a voi. Con la vostra musica, mi scrivono, sarà sempre una giornata meravigliosa. Vi abbraccio, ciao ragazzi, qui ritroviamo Niki con il Mulino del Po, subito dopo a seguire protagonista Contadino Innamorato.

0: mare e musica. Con Sorriso l'estate è più giovane che mai. State ascoltando Oltre il Liscio.
1: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
2: Il gel della BM Steel lo puoi trovare alla parafarmacia Minisini in piazza San Cristoforo 13, Udine.
3: Hai un'azienda e sei stanco di noleggiare il cassone per rifiuti come nylon, carta e legna? Con Scarrabili Aurora acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook Scarrabili Aurora e su scarrabiliaurora.com.
4: Il nostro servizio clienti è sempre attivo su WhatsApp al 348 477 3001.
0: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: amiche.
1: E cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
0: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
1: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
2: Sono le 15 e 3 minuti.
0: Radio Sorriso, voci del territorio, storie di aziende da raccontare.
3: La mission dell'azienda di cui vi parliamo oggi e che ha sede a Roma è abbattere le barriere comunicative tra chi non sente e gli udenti. Questo attraverso l'innovazione tecnologica con l'impiego dell'intelligenza artificiale. Benvenuto a Emanuele Chiusaroli, CEO e fondatore di Andy Science.
4: Buongiorno, buongiorno a tutti.
3: Chiusaroli, la vostra è sicuramente innovazione tecnologica per rendere il mondo sempre più accessibile. Ci parla in particolare di questa app?
4: Andy Science sta sviluppando una suite di soluzioni di accessibilità per le persone sorde. Noi siamo partiti da un lungo lavoro di co-design, di progettazione condivisa insieme alle persone sorde della comunità di Roma, insieme anche alla sezione provinciale dell'Ente Nazionale Sordi, per andare a indirizzare le loro esigenze primarie di comunicazione col mondo degli utenti. E abbiamo sviluppato un'applicazione che permette di fare da traduttore della lingua dei segni tramite intelligenza artificiale. Quindi il sordo segna di fronte alla telecamera, i nostri modelli di intelligenza artificiale interpretano questi segni e li traducono in testo scritto sul display e lo riproducono tramite sintesi vocale. Quindi è come se il tablet o il telefono parlasse al posto della persona sorda. E nella stessa applicazione c'è anche una funzionalità di trascrizione del parlato in maniera tale che quando l'interlocutore udente sta parlando il sordo può leggere tutto quello che sta dicendo in tempo reale.
3: E questa era solo la prima parte dell'intervista che potrete ascoltare in versione integrale nella sezione podcast sul nostro sito classe1.it.
0: Vuoi essere anche tu una voce del territorio per raccontare la tua storia, la tua azienda, il tuo progetto? È un'iniziativa Classe 1 Network. Chiamaci 800 651 651.
5: No, sì!
6: Brava!
5: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
7: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
5: Un appuntamento galante?
7: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
8: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
9: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
10: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
11: Internet veloce!
10: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
12: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
13: Fai leva sui miei desideri, eh?
12: Veramente faccio leva sull'IVA.
13: Leva sull'IVA?
12: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
13: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
12: Ce li leva?
13: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
12: Leva l'IVA.
13: E i pensieri.
12: Solo a luglio, solo da
14: Iperceramica.
15: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
16: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
15: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
17: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
18: Quando siamo in vacanza.
19: A casa tutto bene.
20: Quando hai Win3 protetti. A casa tutto bene. Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS, la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
21: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
22: Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
21: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
23: Sorriso!
0: Edizioni Mama Music presentano il brano del

0: Avete ascoltato il brano del mese di Edizioni Mama Music.
1: Federica Cocco, protagonista con Pensiero d'amore.

Tango, navigando la Fisa di Marco Buccio, le 15:15 di questo primo luglio, mercoledì primo luglio, insieme con Radio Sorriso, con Oltre il Liscio, Claudio Prospero, insieme con tutti quanti voi e le vostre scelte musicali nel viaggio odierno di Oltre il Liscio. Annalisa Simeoni, il valzer lento, Amanti. Poi la tappa successiva ci porterà in quella di Noventa Vicentina, andando a salutare Antonio. E allora tra i brani che mi chiedevi, questi baci, un bel mix di Fox con Ornella Nicolini e la sua orchestra, subito dopo a seguire. Intanto Annalisa Simeoni.

Ornella Nicolini. E baci, baci a volontà. Bene, andiamo in quella di Oriago. Vado a salutare Adelio. Con Marilena mi richiedi a Sifu e Roberta Cappelletti. Eccola qua subito, protagonista.

0: in Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai una riduzione di 150 euro sulla retta annuale. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
2: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
3: Devi soltanto sollevare il tuo tablet.
4: Devi aprire la pagina deghi.it.
5: Devi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
2: Poi devi solo cliccare.
5: E non devi aspettare, sono in pronta consegna.
2: Devi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
6: E devi essere soddisfatto perché Devi è sempre pronta ad ascoltarti.
3: Devi provare.
2: Devi fidarti.
3: Perché se non devi, non ci credi.

0: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Sorriso!
2: Cari amiche
1: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
2: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
1: Dite a tutti che Sorriso vi piace. Caffè Orzo.
3: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
4: Con Radio Sorriso una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
1: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
5: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
6: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
7: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su

ragazzi, ve la ricordavate questa storica sfida dei clarini, tutta la musica da ballo, certo che sì, ma ovviamente sempre con il sorriso, la chiusura.

0: Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: State ascoltando Oltre il Liscio.
2: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
3: Sensitive. Oltre la carta casa.
4: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
5: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram. Ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? Ma quei freddi! Dalle rapide sono forti e se cadono in acqua e se arriva un coccodrillo, le bestie feroci, ma sì.
6: Ma va, sono andata da Ivan Team.
7: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide, il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team avventure e sicurezza vanno a braccetto. Info su Ivan Team.
8: Niente è più autentico di un sapore che nasce in montagna.
9: A Sauris ad Ampezzo, tra i boschi delle Alpi Carniche, il tempo scorre lento e profuma di legno di faggio.
8: È qui che nasce il gusto unico dei salumi Zare. Salame, ossocollo, fiocco di lonza e lo speck che profuma di bosco.
9: E come dimenticare il prosciutto di Sauris, dolce e leggermente affumicato, come vuole la tradizione.
8: Mmm, che bontà!
9: Cerca Salumificio Zare, lo trovi nei migliori negozi e supermercati.
10: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
11: Con Radio Sorriso, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800-651-651.
0: Sorriso!
12: Internet è pieno di sciocchezze e non sai più a che sito votarti? Visita www.sorriso.it. Potrai riascoltare la tua rubrica preferita, rimanere aggiornato sugli eventi della radio e soddisfare la tua curiosità con frizzanti notizie. Radio Sorriso, più giovane che mai.
13: Sono le 16:03.
14: L'ora esatta è stata offerta da...
15: Cerchi una bella notizia? Eccola! Tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper. Fino al 1° luglio, con carta fedeltà, l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare. Approfittane! Ali migliora la vita.
16: Radio Sorriso Traffico.
17: Buon pomeriggio, c'è un aggiornamento della viabilità sulla 1 Milano-Napoli in direzione Milano, code a tratti tra il Bivio A1, Variante e Sasso Marconi per traffico intenso. Sulla 4 Milano-Brescia in direzione Torino, code a tratti tra Sesto San Giovanni al Bivio A4, raccordo viale Certosa, anche in questo caso per traffico intenso. È tutto.
18: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di 3 valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio. 1 euro. Batte, forte, sempre.
19: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante. Chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
20: Let's go! Da MeteoWorld arrivano le nuove offerte da non perdere del Red Price. Fino all'8 luglio, forno da incasso Bosch classe A, tuo a soli 349 euro. E inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MeteoWorld.
0: Sorriso!
21: Edizioni musicali Trevisan presentano il brano del mese.

0: avete ascoltato il brano del mese delle edizioni musicali Trevisan.
1: Simpatica cumbia orchestra Luca Roncari.

E diamo così inizio a questa terza ora insieme di Oltre Oltre Licio. Andremo a chiudere dunque Oltre Licio e già poi entreremo nello spazio, nel segmento radiofonico di I Colori della Musica. Poi ci sarà Antonella ad accompagnarvi a seguire dalle 17 sino alle 20. Buona continuazione, cari sorrisini, da Claudio Prospero e sempre con voi protagonisti, le vostre selezioni musicali. Andiamo in quella di Verona, andando a salutare Tiziano con protagonista Patrizia, Ti Amo Tanto. Poi da Verona facciamo un volo, ma veloce, veloce, in Brasile a Pato Branco, andando a salutare Gilberto, a te l'augurio di una buona giornata. Protagonista subito dopo Marilisa, Marilisa Vaniero e Marco Negri, Sei nell'anima.

Marilisa Maniero e Marco Negri, facciamo tappa in quella di Scorzea, Peseggia. Il saluto a Serenella sulle note del tango Pescatori di Perle. Poi la tappa successiva ci porta a Marostica, salutando Ivana con Omar Codazzi, Pagine Belle.

con Oltre il Liscio, facendo tappa in quella di Treviso, andando a salutare Enrica, protagonisti Junior Magni con Rossana, Tre Rose nel Bicchiere, e poi cominceremo subito il segmento successivo, sempre in diretta con I Colori della Musica. Intanto Tre Rose nel

0: mare e musica. Con Sorriso l'estate è più giovane che mai. Avete ascoltato Oltre il liscio?
1: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
2: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
3: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
4: Devi trovare il prezzo migliore?
2: Devi semplicemente andare su deghi.it.
5: Devi scegliere, cliccare
4: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
3: Devi provare.
4: Devi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
6: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Quando non sono a casa tutto bene.
8: Quando rientro tardi la sera, a casa tutto bene.
9: Quando hai Win 3 Protetti, a casa tutto bene.
10: Win 3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS, la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win 3 Store per un preventivo gratuito. Win 3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
11: Sorriso!
0: Cerca Radio Sorriso, la pagina ufficiale di Radio Sorriso, anche su Facebook.
11: Più giovane che mai.
12: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655, 0423 736 655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
13: Il gel della BM Steel lo puoi trovare alla farmacia Verzeni ad Albino, all'erboristeria Come il Sole a Bergamo, la farmacia San Martino di Nembro e la profumeria Supercasa a Nave. E come sempre chiamando Bergamo 035 83 17 91. Due flaconi da 250 grammi cada uno a 38 euro a casa vostra. Chiama ora la BM Steel 035 83 17 91.
0: Radio Sorriso è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Sorriso TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Sorriso TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
11: Sorriso!
0: È il momento di I colori della musica.
14: Edizioni Caramba presentano il brano del mese.

0: Avete ascoltato un brano delle edizioni musicali Caramba.
1: Protagonista Mary Rinaldi con Quanto amore Mambo. Cari sorrisini, eccoci nella parte conclusiva del nostro segmento pomeridiano insieme. Si è già chiuso oltre lì, ci abbiamo aperto con i colori della musica e poi sarà Antonella a continuare a dipingere insieme con tutti quanti voi e questi colori della musica. Facciamo tappa in quel di Maniago, vado a salutare Linda con Maurizio Russo e Sabrina per un capriccio.

0: rinnovo l'augurio di un buon mese di luglio a voi tutti, che sia sempre un mese con il sorriso, mi raccomando, per essere, per restare più giovani che mai. Lei cosa sta facendo, signora Antonella?
1: Buongiorno.
0: Buongiorno a lei, buon pomeriggio.

0: pomeriggio, cara.
1: Buon pomeriggio, Soresini. Buon pomeriggio, signor Claudio.
0: Lei è pronta tra poco per continuare a dipingere tutti i colori della musica?
1: Io sto preparando i colori sulla mia tavolozza.
0: Ah, e poi preparerà anche un cocktail di sera. Proprio
1: certo.
0: Non si fa e non farà mancare nulla il nostro pubblico.
1: Nulla.
0: Nulla.
1: Nulla.
0: Però l'altra avrebbe detto è luglio da 3 giorni, eh?
1: Lo so che lei ha notato questa cosa, però è luglio.
0: Però è luglio, bravo. Ma il test l'ho notato anch'io oggi in modo speciale. Da tre. Ma luglio è luglio, insomma, vero?
1: Siamo 31 giorni a luglio.
0: Di 28 ce n'è uno, tralasciamo. Bene, facciamo tappa prima di salutarci in quella di Maerne, andando a salutare Paolo con tutti insieme, dai, siamo l'Italia che balla e con il sorriso, vai.

0: Signori, con Ivano De Simone, bacia amica. Bene. Grazie a tutti voi per aver condiviso questo appuntamento radiofonico insieme, il pomeriggio che prosegue allora con Antonella vi accompagnerà sino alle 20 tra un colore e l'altro e poi ovviamente shakerando un bel cocktail di sera. Ci salutiamo con Christian Tranchini. Non...
1: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive, oltre la carta casa.
2: C'era una volta un tempo di castelli, viaggi e battaglie, ma anche di idee, arte e rivoluzioni. È un mondo che puoi rivivere anche oggi con Medioevo, la rivista che racconta l'età di mezzo attraverso storie, personaggi e luoghi straordinari. Dalle cattedrali ai cavalieri, dai grandi imperi alla vita quotidiana. Medioevo, un passato da riscoprire ogni mese in edicola.
3: Il tetto tiene ancora.
4: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi Nico per tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A, Treseleghe, Padova. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
5: Se ti dico acqua, a cosa pensi? Io penso a vita, non sprecarla. Ogni giorno puoi fare qualcosa anche tu. Non lasciare scorrere inutilmente l'acqua del rubinetto. Utilizza lavatrice e lavastoviglie a pieno carico. Ottimizza l'uso dell'acqua e riutilizzala quando si può. Verifica che non ci siano perdite negli impianti. Anche Radio Sorriso vuole sensibilizzare sul consumo dell'acqua in modo responsabile. Risorsa preziosa per tutti. Beviamo a grandi sorsi la vita. Non sprechiamo l'acqua. Aiutaci anche tu.

lo stavo annunciando. Ci salutiamo allora con Cristian Tranchini, Non fermarti mai. Buona continuazione, sorrisini, da Claudio Prospero. Buona serata a tutti voi, a domani.

0: Radio Sorriso. State ascoltando I colori della musica.
1: Sono le 17 e 3 minuti.
2: Radio Sorriso, le notizie di casa nostra.
3: Bentrovati in redazione Mauro Baldan. Sanità pubblica al primo posto quella del Veneto con il 64% di indice di performance, emerge dal rapporto Crea Sanità 2026. Il nostro obiettivo è arrivare all'80%, spiega il governatore Alberto Stefani. A questo abbiamo iniziato a lavorare fin dai primi giorni della legislatura con una serie di novità decise e attivate con la grande operazione delle case e ospedali di comunità. Dopo i record stabiliti nelle ultime settimane, diminuiscono le temperature sull'Italia, complice una perturbazione che interessa il paese, ma per alcune zone c'è già l'allerta per meteo avverso, arancione in Lombardia, gialla in altre 13 regioni, tra cui Veneto, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia. Un malore per il troppo caldo mentre erano in corso gli esami di maturità, poi sospesi. Protagonista un docente avvenuto in una scuola di Mestre dove il presidente di commissione si è sentito male mentre erano in corso gli esami orali. È svenuto all'improvviso ed è caduto battendo la testa. L'uomo è stato quindi trasportato in ambulanza al pronto soccorso. E questa l'ultima notizia.
0: SMS Radio Sorriso 345 48 45 663.
4: Deghi arredare casa?
5: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono.
6: Deghi pensare al bagno, ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
7: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
6: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
5: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
7: E te lo porto io!
6: Deghi provare!
4: Deghi fidarti!
7: Perché se non deghi, non c'è.

0: regole del riciclo perfetto su Corede.it.
1: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
2: Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili. Così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.

A tutto Fox con David Pacini per proseguire questo tavolozza di colori del pomeriggio di Radio Sorriso. Ringraziamo il buon Prospero che ci ha accompagnato nella prima parte del pomeriggio e proseguiamo in compagnia di tanta buona musica. Antonella con voi fino alle 20 e io aspetto le vostre richieste, le vostre dediche, i vostri saluti come sempre via messaggino WhatsApp, Telegram, SMS al 345 48 45 663, anche la nota vocale tranquillamente, vogliamo sentire la vostra voce, oppure telefonicamente allo 0423 7366 80 o 81 finale. Poi riprenderemo l'argomento del giorno, ci sbizzarriremo anche nel sentire il meteo che è dalle vostre parti, ma intanto proseguiamo con della buona musica. Andiamo ad ascoltare Daniele Cordani e ci ascoltiamo una buona mazzurca. Cambiano i tempi.

Luca Orsoni e Morena Band con Cuore Zingaro alle 17:16. Vado a salutare Nadia da Treviso, un abbraccio forte cara Nadia, anche a te un buon ascolto, e vado a salutare anche Renato da Villa del Conte. Buon proseguimento di pomeriggio anche a voi ragazzi, ovviamente sulle frequenze della radio più giovane che mai. E andiamo ad accontentare invece Giuseppe di Belluno, che vuole salutare tutti gli ascoltatori e tutti noi dello staff con una baciata. Ci ascoltiamo Rita e gli Evergreen con Stringimi. Ciao Giuseppe, una buona serata anche a te.

Le voci di Matteo Bensi e Federica Cocco unite insieme in questa Finalmente Noi alle 17:24. Buon pomeriggio sorrisini, Antonella con voi fino alle 20 in questo mercoledì 1° di luglio, quindi sono iniziati anche i saldi, stiamo assaporando l'estate, il caldo, non c'è il sole, però comunque diciamo che nei giorni scorsi ne ha fatto, e mi diceva sia Renato prima che lui era a San Giorgio in Bosco, che era nuvoloso, con un po' di vento, e anche Nadia diceva sì, non piove ancora neanche qua a Treviso, ma la stiamo aspettando un po' tutti, in modo da poter respirare e soprattutto dormire un po' meglio. Andiamo avanti con un messaggino che è arrivato. Buonasera Antonella, ben trovata, grazie, mi piacerebbe sentire la storia di Maria del Sol se possibile, grazie. Luca da Milano. Luca, ti facciamo sentire questa baciata di Anna Maria Allegretti, Maria del Sol. Una buona serata anche a te, Luca.

0: State ascoltando I colori della musica.
1: Stai diplomando ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
2: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
3: Fai leva sui miei desideri, eh?
2: Veramente faccio leva sull'IVA.
3: Leva sull'IVA?
2: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
3: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
2: Ce li leva?
3: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
2: Leva l'IVA.
3: E i pensieri.
2: Solo a luglio, solo da...
4: Iperceramica.

0: Inviaci i tuoi messaggi 345 48 45 663.
1: Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
2: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
3: Aperto per ferie!
2: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Sorriso. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
4: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
5: Io aspetto l'estate per le vacanze.
6: Io per Balliamoci Sopra a Rosolina Mare.
7: Balliamoci, balliamoci, balliamoci sopra.
5: Anche quest'anno il grande spettacolo di Radio Sorriso illumina Piazza San Giorgio a Rosolina Mare. Martedì 7 luglio, ore 20:45. Si balla su pista in acciaio con Alex, Iris e Max. Animazione gadget con Radio Sorriso e super ospiti: Matteo Tarantino, Veronica Cuneo, Diego Zamboni, Giusy Mercury, Marco Eniagara, Daniela Cavanna e la scuola di ballo Maradamis Dance. Presentano Alex e Giusy Mercury. Balliamoci sopra, 7 luglio, Rosolina Mare, Piazza San Giorgio, ingresso libero.
8: Eureka offre una vasta gamma di soluzioni per pulire i pavimenti in ogni contesto.
9: Ciao, sono Gennaro Romanzo, responsabile operativo Facility CAMS Group. CAMS è un'azienda certificata B Corp, specializzata per servizi di ristorazione collettiva e serve 80 milioni di pasti l'anno in tutta Italia. Ogni giorno ci troviamo ad affrontare molti tipi di sporco, come ad esempio lo sporco organico, che è composto da olio e grassi, che rende il pavimento scivoloso e pericoloso al contatto. Abbiamo scelto le macchine Eureka perché ci garantiscono una pulizia accurata e un'asciugatura ottimale. Inoltre sono di facile utilizzo e questo è molto apprezzato dai nostri operatori.
8: Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali da 40 anni. Eurekamacchinepulizia.it.
10: Sorriso.
11: Edizioni Galletti Boston presentano il brano del mese.

0: Avete ascoltato il brano del mese di Edizioni Galletti Boston.
1: Il brano del mese delle Edizioni Galletti Boston è un brano che è in concorso a San Liscio 2026, Castellina Pasi con Romagna vestita di rosa, la voce di Andrea. Dicevamo appunto che a Gatteo a Mare ci sono due giorni del Festival di San Liscio. Ricordiamo che saremo presenti con il nostro direttore Diris, che stanno raggiungendo Gatteo proprio in queste ore, e ci terranno compagnia con i loro racconti, le loro foto nei nostri social. Di conseguenza su Facebook e su Instagram potrete seguire direttamente direttore Diris da Gatteo a Mare, dall'Arena Rubicone, per San Liscio 2026.
2: Radio Sorriso.
1: E proseguiamo con la musica, con le vostre richieste che stanno arrivando al 345 48 45 663 via messaggino, oppure telefonicamente allo 0423 736 680 o 81 finale. E vado a salutare Barbara Di Lodi, che mi chiede una canzone di Bagutti e mi dice: ciao Antonella, sono Barbara dalla provincia di Lodi, volevo ascoltare un canto di Bagutti, Dio dei Monti, se puoi. Com'è il tempo da voi? Qui ha piovuto, è venuto un po' d'acqua e almeno ha rinfrescato un po'. Guarda Barbara, qui non ha ancora iniziato a piovere, però ci manca veramente poco, l'importante appunto è che rinfreschi e che non faccia danni. Ci ascoltiamo la canzone che hai richiesto, Franco Bagutti Band con Dio dei Monti, la voce di Simone.

La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.

E se Sombrillo i girasoli 17:44, se Sombrillo a breve con cocktail di sera, magari dai, lo beviamo analcolico questa sera, che così magari riusciamo a non essere troppo brilli. Cosa dite? Cosa dite? Andiamo avanti, vado a salutare anche Mario da Gazzo Veronese che mi scrive: è arrivata la pioggia! Bene Mario, chissà che rinfreschi e che si cominci a respirare. Vado a salutare invece Giovanna da Noale, un abbraccio forte anche a te Giovanna. Hai sentito, a Gazzo Veronese c'è la pioggia, tu dici io l'aspetto, quindi magari a breve arriverà anche qua. Andiamo ad ascoltarci il tango che ci hai richiesto Giovanna, Paolo Bertoli con Principe del Monte. Una buona serata anche a te.

Rosy Velasco e i Bandiera Gialla con Roma Bangkok Medley, canzone che è stata richiesta dall'amico Paolo Di Rovigo, che dice anche lui: spero arrivi la pioggia quanto prima, perché non ne posso più, almeno ricomincio a dormire bene. Hai ragione Paolo, è il discorso che stiamo facendo un po' tutti, dai, ma a breve arriverà, perché se già Gazzo Veronese pioveva, diceva l'amico Mario, quindi a breve si starà avvicinando anche a noi. Andiamo invece in altopiano, andiamo da Paolo Di Asiago, che ci chiede una canzone di Marianna Lanteri. Ho scelto per te, caro Paolo, un bel merengue dal titolo Rimini Dubai, così restiamo in tema estivo. Una buona serata anche a te, Paolo.

0: Avete ascoltato I colori della musica.
1: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
2: Sensitive, oltre la carta casa.
3: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
4: Io aspetto l'estate per le vacanze.
5: Io per balliamoci sopra a Rosolina Mare.
6: Balliamoci sopra.
4: Anche quest'anno il grande spettacolo di Radio Sorriso illumina Piazza San Giorgio a Rosolina Mare. Martedì 7 luglio, ore 20:45. Si balla su pista in acciaio con Alex, Iris e Max. Animazione e gadget con Radio Sorriso e super ospiti: Matteo Tarantino, Veronica Cuneo, Diego Zamboni, Giusy Mercury, Marco Eniagara, Daniela Cavanna e la scuola di ballo Maradamis Dance. Presentano Alex e Giusy Mercury. Balliamoci sopra. 7 luglio, Rosolina Mare, Piazza San Giorgio, ingresso libero.
7: Quanto fa 5 per 1000? Fa sperare migliaia di bambini. Dona il tuo 5 per 1000 alla Città della Speranza.
8: Ciao a tutti, sono Albano e voglio anch'io ricordarti che per sconfiggere le malattie che colpiscono i bambini serve semplicemente e solamente la tua firma. Quest'anno scegli di devolvere il 5 per 1000 alla Città della Speranza e non ve ne pentirete. Ciao a tutti, grazie, Albano.
9: Ogni 1500 firme possiamo finanziare un ricercatore per un intero anno. Visita il sito www.cittadellasperanza.org.

0: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
1: Sono le 17:59.
2: L'ora esatta è stata offerta da...
3: Cerchi una bella notizia? Eccola! Tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper. Fino al 1° luglio, con carta fedeltà, l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare. Approfittane! Ali migliora la vita.
4: A Radio Sorriso, le ultime notizie.
5: Buon pomeriggio da Gerry Romano. La Chiesa Cattolica Romana vive lo scisma dei Lefevriani, consacrati 4 vescovi in Svizzera davanti a 17.000 fedeli. Pagheremo qualsiasi prezzo, dicono. Pronta la scomunica. Respinto dai tradizionalisti l'invito del Papa a fermarsi. Era già accaduto nel 1988. Il piano casa e legge, semplificazioni ai privati che edifichino con affitti ribassati e 60.000 alloggi popolari da riqualificare. Il Senato ha approvato la conversione del provvedimento disegnato dal governo per contrastare l'emergenza abitativa. Nessi Guerra rilasciata dopo l'intervento del ministro Tajani e nella sua casa egiziana con la figlia, sotto pressione del marito e condannata per adulterio, era in una stazione di polizia. La Farnesina ha chiesto la grazia presidenziale e lavora per rimpatriarla. Calcio ai mondiali nordamericani, oggi 16esimi Inghilterra-Congo, Belgio-Senegal e inottata Stati Uniti-Bosnia-Erzegovina. Tennis a Wimbledon, Cobolli batte Navone e Sinner elimina Borgis. Il numero 1 ATP al terzo turno incontrerà Brooksby. Queste le breaking news di TGcom 24.
6: Sostituisce. Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
7: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
8: Sorriso
9: 345 48 45 663. Inviaci il tuo messaggio, fatti sentire a Radio Sorriso.
7: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
10: Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili. Così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
7: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
11: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
12: Quando siamo in vacanza.
13: A casa tutto bene.
14: Quando hai Wind3 protetti. A casa tutto bene. Wind3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS, la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Wind3 Store per un preventivo gratuito. Wind3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su wind3.it.
15: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di 3 valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio, 1 euro. Batte, forte, sempre.
16: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo dove ogni giorno è...
17: Internet! Internet veloce! Quanti giga vi servono?
16: Questo finché non passi a Eolo.
18: E allora tutto diventa più...
16: Ah, perché quando facciamo una cosa, la facciamo bene. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese. Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
17: Internet veloce!
16: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
19: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
20: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
19: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
0: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Riso!
21: È il momento di cocktail di sera.

E abbiamo aperto questo cocktail di sera con la voce di Roberta Cappelletti e la canzone Il sole nella nebbia. E è arrivato un video di una pioggia intensa in quella di Verona. Scrive Giovanna: adesso è così e vediamo il video. Si respira, ma veramente tanta acqua. Però almeno, appunto, come sottolinea Giovanna, si respira. Fateci sapere, facciamo un giro meteo, com'è da voi, se piove, se ha piovuto, se avete ricominciato a respirare. Potete mandare video, note vocali o messaggini al 345 48 45 663, oppure telefonicamente allo 0423 736 80 o 81 finale, numero che è stato composto anche dall'amico Aldo, che chiede Alli Galli delle Donne da Mario Riccardi. Andiamo ad ascoltarcelo, caro Aldo, anche tu in attesa della pioggia in quella di Bassano. Ci ascoltiamo questo Alli Galli, Tutto per te. Buona serata.

La danza del sole e le soleil, le voci di Daniela Nespolo e Rossella Ferrari qui sulle frequenze della radio più giovane che mai. Questa canzone è stata richiesta da Luigi di Fontana Fredda, che mi diceva: sì, sono a Fontana Fredda ma fa un caldo bestiale, e arriverà anche là Luigi, guarda, ormai sta girando sopra, quasi sopra di noi, quindi arriverà anche nelle tue zone. E Luigi si è collegato all'argomento del giorno, perché oggi vi stiamo chiedendo se vi è mai capitato di avere la tentazione di fare scarpetta ma di non sapere se poteva essere considerato un gesto maleducato, se magari gli altri commensali avrebbero avuto anche loro voglia, ma non si sa mai che a qualcuno dia fastidio. E lui dice: io non faccio scarpetta, faccio proprio scarpone, nel senso che è la cosa più bella che si possa fare, e soprattutto anche ai ristoratori fa piacere quando uno magari fa scarpetta e gli ritorna in cucina il piatto pulito. È vero, sì, anche questo, perché noi la vediamo dal punto di vista di noi che siamo seduti al ristorante, però magari a un trattoria che sia, ecco, però magari anche al ristoratore stesso fa piacere vedere che il piatto è apprezzato, che quindi la cucina ha lavorato bene e ha tutta la linea in cucina, apre il cuore vedere un piatto pulito che torna indietro. Andiamo avanti, andiamo a salutare Michele, che chiede una canzone di Michele Rodella, Sole e Amore. Andiamo con questo valzer. Ciao Michele, una buona serata anche a te e a tua moglie.

La doccia in superfisa alle 18:27 in questo preciso istante qui sulle frequenze della radio più giovane che mai. Vado a salutare anche Luciano da Bruggine, quindi siamo in provincia di Padova, che mi diceva qui c'è tantissimo vento, è iniziato a piovere, ma a piovere forte, però almeno adesso posso respirare. Mi chiede una canzone di Francesca Mazzucato e abbiamo scelto insieme uno degli ultimi successi dell'ultimo CD. Andiamo ad ascoltarci insieme Fuoco e Polvere, la voce di Francesca Mazzucato. Una buona serata, Luciano, anche a te.

0: State ascoltando Cocktail di Sera. Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
1: No, sì! Brava!
2: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
3: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
2: Un appuntamento galante?
3: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
4: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
5: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
7: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
8: Devi trovare il prezzo migliore?
6: Devi semplicemente andare su deghi.it.
9: Devi scegliere, cliccare
8: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
10: Devi provarti.
8: Devi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
11: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
12: Sorriso!
13: Radio Sorriso, la musica. Chiedila allo 0423 736680.
14: Io aspetto l'estate per le vacanze.
15: Io per balliamoci sopra a Rosolina Mare.
16: Balliamoci, balliamoci, balliamoci sopra.
14: Anche quest'anno il grande spettacolo di Radio Sorriso illumina Piazza San Giorgio a Rosolina Mare. Martedì 7 luglio, ore 20:45. Si balla su pista in acciaio con Alex, Iris e Max. Animazione e gadget con Radio Sorriso e super ospiti: Matteo Tarantino, Veronica Cuneo, Diego Zamboni, Giusy Mercury, Marco Eniagara, Daniela Cavanna e la scuola di ballo Marademis Dance. Presentano Alex e Giusy Mercury. Balliamoci sopra, 7 luglio, Rosolina Mare, Piazza San Giorgio. Ingresso libero.
17: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
18: Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
19: Se cerchi dolcezza
1: o se preferisci un gusto più deciso,
19: ci pensa Salumificio Zare. Salame dolce o affumicato?
1: Sono entrambi buonissimi.
19: Tradizione ed eccellenza nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
12: Sorriso.
6: Lara Agostini Band presenta il brano del mese.

0: Avete ascoltato un brano della band di Lara Agostini.
1: Lara Agostini Band con la canzone Immagina, alle 18.37 qui sulle frequenze della radio più giovane che mai.
2: La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Ed è arrivata la pioggia anche qui in quella di Castelfranco Veneto. Diciamo che le temperature stanno iniziando ad abbassarsi e di conseguenza ci dice anche la nostra amica Maria Teresa, io spero che piova. Maria Teresa, sta arrivando, vado a leggere il messaggino che mi hai mandato al 345 48 45 663. Anche a me piace tanto fare la scarpetta, però solo quando sono a casa mia. Guarda, qua apriamo una parentesi, perché a casa mia se non si fa la scarpetta non ci si alza la tavola, quindi ti do pienamente d'accordo. Buona serata, speriamo che piova, da Maria Teresa. Guarda, Maria Teresa, sta arrivando, fidati. Per favore, una canzone che mi piace tantissimo, Un sorriso dentro al pianto di Ornella Vanoni. Ti mettiamo la versione di Alida Ferrarese e ci ascoltiamo insieme a te questo Un sorriso dentro al pianto. Una buona serata, Maria Teresa. Yeah.

Oro puro, Jerry Munzio alle 18.46, una bella cumbia. E adesso invece andiamo a salutare Carla Di Bessica che mi dice: respiro, piove, finalmente respiro. E ci chiede una canzone che, visto che nella gran parte del nord-est piove e la temperatura si è abbassata, andiamo a scatenarci tutti insieme ballando insieme a lei. Andiamo ad ascoltarci Linda Biscaro con Per sempre sì, la voce di Matteo. Buona serata, Carla.

Patrizia Ceccarelli con Gente di Paese, una pizzica alle 18:53. Sì, quello che sentite in sottofondo è la pioggia contro la finestra dello studio di Radio Sorriso, quindi stasera si respira, ragazzi, stasera veramente torniamo a dormire bene, finestre aperte e si respira. Andiamo invece in quel di Padova dell'amico Christian, che chiede una canzone di Igor Chimetto, e ci ascoltiamo insieme a lui Una nuova luce. Una buona serata anche a te, caro Christian.

0: Muchachos, l'orchestra di Paola Fabiani con questo cha cha cha chiude la nostra seconda ora insieme. 345-48-45-663 per quanto riguarda i messaggini, oppure 0423-736-80 o 81 finale per la telefonata. Le vostre dediche, le vostre richieste, i vostri saluti qui su Radio Sorriso fino alle 20 insieme ad Antonella, oppure fateci sapere che tempo fa. Ci risentiamo tra pochissimo dopo una piccola pausa pubblicitaria.
1: State ascoltando Cocktail di Sera.
2: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
3: Con Radio Sorriso una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
4: Io aspetto l'estate per le vacanze.
5: Io per Balliamoci Sopra a Rosolina Mare.
6: Balliamoci sopra.
4: Anche quest'anno il grande spettacolo di Radio Sorriso illumina Piazza San Giorgio a Rosolina Mare. Martedì 7 luglio, ore 20:45. Si balla su pista in acciaio con Alex, Iris e Max. Animazione e gadget con Radio Sorriso e super ospiti: Matteo Tarantino, Veronica Cuneo, Diego Zamboni, Giusy Mercury, Marco Eniagara, Daniela Cavanna e la scuola di ballo Maradamis Dance. Presentano Alex e Giusy Mercury. Balliamoci sopra, 7 luglio, Rosolina Mare, Piazza San Giorgio. Giorgio, ingresso libero.
7: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram, ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? Ma qua è fredda, le rapide sono forti, e se cadono in acqua? E se arriva un coccodrillo, le bestie feroci, ma sì!
8: Ma va! Sono andata da Ivan Team!
9: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
10: Sorriso!
11: Se vuoi chiederci una canzone, telefonaci 0423 736680 di Radio Sorriso.
12: Sono le 19:02.
13: A Radio Sorriso le ultime notizie.
14: Buonasera da Gerry Romano. La Chiesa Cattolica Romana vive lo scisma dei Lefevriani, consacrati 4 vescovi in Svizzera davanti a 17.000 fedeli. Pagheremo qualsiasi prezzo, dicono. Pronta la scomunica. Respinto dai tradizionalisti l'invito del Papa a fermarsi. Era già accaduto nel 1988. Nella capitale catariota colloqui indiretti Iran-USA. Trump parla di ottimo esito. Teheran avverte la Casa Bianca tenga buoni i suoi cagnolini a Tel Aviv. Secondo il Wall Street Journal c'è uno scontro tra Washington e Arabia Saudita. Il Pentagono valuta di ridurre le basi americane. Tennis a Wimbledon, Cobolli batte Navone. Sinner elimina Borgis. Il numero 1 ATP al terzo turno incontrerà Brooksby. Calcio ai mondiali nordamericani, in corso il 16° di finale Inghilterra-Congo. Seguirà Belgio-Senegal. Stanotte Stati Uniti-Bosnia-Erzegovina. Queste le breaking news di TGCOM24.
15: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
16: Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
15: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
10: Sorriso!
17: Facci sapere da dove ci ascolti e inviaci i tuoi messaggi al 345 48 45 663. Comunica con Radio Sorriso.
18: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio hai la retta annuale agevolata a partire da €1.550. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
19: Monge Monoprotein.
6: Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet.

0: l'inflazione sale, in Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Sorriso.
2: AB Record, del gruppo editoriale Bagutti, presenta il brano del mese.

0: Avete ascoltato il brano del mese a B-Record del gruppo editoriale Bagotti.
1: Il brano del mese edizioni AB Record, gruppo editoriale Bagutti, era l'orchestra di Renzo Biondi con la canzone Lasciati raggiungere, la voce di Michela.
2: Radio Sorriso.
3: Radio Sorriso.
4: Più giovane.
5: Più giovane.
6: Più giovane che mai.
1: E vi leggo questo messaggino che mi scrive, che mi è arrivato da poco. Evviva la pioggia, Piombino Dese, in arrivo finalmente. Ciao da Maria Teresa. Ciao Maria Teresa, una buona serata ancora a te. E vado a salutare anche Luciano dalla provincia di Padova che scrive: siamo al confine fra le province di Padova e Vicenza e finalmente piove, finalmente si respira. Una buona serata a Sorrisini e mi auguro che sia così anche per voi. Guarda Luciano, sicuramente qui a Castelfranco è arrivata e si ricomincia a respirare, di conseguenza sta arrivando un po' in tutto il nord-est, tanto che dalla spiaggia di Jesolo ci arrivano delle foto con scritto: sta arrivando il temporale, spiaggia di Jesolo Lido sta arrivando anche qui. Una buona serata a tutti i sorrisini in ascolto da Jesolo, da Nicola e Pino, con un bel brano estivo. Ragazzi, ho scelto per voi una bella baciata del nostro direttore, Ossessione Profumo, direttamente da Alex Sorriso DJ. Buona serata anche a voi.

Claudio Rossi con Pizzico Siciliano, una canzone che è stata richiesta da Massimo. Vado a leggervi il messaggino. Ciao Antonella, io ti sto ascoltando dalla Sicilia, però diciamo che lì magari fa un caldo un po' diverso. Non piove da noi, ma fa comunque caldo. Mi fai sentire una bella pizzica? Una buona serata a te e a tutti gli ascoltatori di Radio Sorriso. E bravo Massimo che ci ascolta dall'app. Io vado a ricordarvi che dall'app di Radio Sorriso ci potete sì portare dove volete, ascoltando la radio più giovane che mai, guardando anche Sorriso TV. Ma se a lato premete il pulsante menu e scorrete fino alla voce biglietti, potete richiedere i biglietti per i vari eventi di cui Radio Sorriso è partner, quindi un motivo in più per scaricare la nostra app e far parte della grande famiglia di Radio Sorriso. E io vado a ricordarvi, visto che parliamo di famiglia, anche del prossimo appuntamento di Radio Sorriso, ovvero del Balliamoci Sopra, che ritorna a Rosolina Mare in Piazza San Giorgio martedì 7 luglio a partire dalle 20:45. Si balla con piste in acciaio sotto le stelle grazie a l'animazione di Iris, Max ed Alex. Ospiti della serata: Veronica Cuneo, Matteo Tarantino, Diego Zamboni, Giusy Mercuri, Marco Iniagara, Daniela Cavanna. Le coreografie portano la firma della Maradamis Dance. Presentano la serata Alex e Giusy Mercuri, e quindi noi vi aspettiamo martedì 7 luglio in Piazza San Giorgio a Rosolina Mare a partire dalle 20:45. L'ingresso ovviamente è gratuito. Ci andiamo ad ascoltare un mambo di Matteo Tarantino, che magari lo balleremo anche quella sera, ovvero il 7 luglio. Ci ascoltiamo Reset direttamente dalla voce di Matteo Tarantino.

L'autunno è mero, l'autunno è il mare moreno e il biondo alle 19.24 sulle frequenze della radio più giovane che mai. E vado a leggervi questo messaggino che è arrivato inerente all'argomento del giorno, ovvero al fare o non fare la scarpetta nel piatto. Come non fare una bella scarpetta in un piatto che lo merita? Un saluto e un abbraccio dal calzolaio di Rivoltella. Ciao Giancarlo, una buona serata anche a te. Giustamente tu la scarpetta ovviamente la fai più che bene vedendo le foto che mandi. E bravo il nostro Giancarlo. Adesso andiamo ad accontentare l'amica Alicia che ci ascolta da Vicenza città e che dice: ho aperto le finestre, pioveva dentro casa, non mi è interessato per 5 minuti, ma mi sono respirata proprio il profumo della pioggia. E anche quello è bello sentire l'odore della pioggia, perché ha un odore molto particolare. Ci ascoltiamo la canzone che ci hai richiesto, cara Alicia. Andiamo con Omar Codazzi, Fuoco nel fuoco. Una buona serata anche a te e alla tua famiglia. Ciao.

0: State ascoltando Cocktail di Sera.
1: Let's go! Da MedioWorld arrivano le nuove offerte da non perdere del Red Price. Fino all'8 luglio, TV OLED LG 55 pollici, tuo a 779 euro. E inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MedioWorld.
2: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
3: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
2: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
4: Quando non sono a casa tutto bene.
5: Quando rientro tardi la sera, a casa tutto bene.
6: Quando hai Win3 protetti, a casa tutto bene.
7: Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS, la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
8: Sorriso!
9: Interagisci direttamente con Radio Sorriso. Inviaci i tuoi messaggi al 345 48 45 663.
10: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
11: Sensitive, oltre la carta casa.
12: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655, 0423 736 655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
13: Scopri Ciao Donna, una rivista giovane, fresca e dinamica. Attualità con le storie più importanti, le novità dal mondo dello spettacolo e i segreti delle celebrità. Salute con consigli pratici per il benessere fisico e mentale, bellezza e benessere, le ultime tendenze della moda. Ciao Donna, più di una rivista, il tuo universo al femminile.
14: Cerco un gusto che mi ricordi la montagna, la natura, la bellezza, i suoi profumi.
15: Lo trovi nello speck della Carnia del salumificio Zare, un sapore unico che ti porta nei luoghi della nostra tradizione. Lo trovi nei migliori negozi e supermercati. Cerca salumificio Zare.
16: E per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi sì con gusto. Gli champignon senza olio di Nova. 90% di grassi in meno, 100% di gusto inimitabile Nova.
17: Sai perché la pizza ha un sapore unico con gli champignon sì con gusto Nova? Senti qua.
18: Perché Nova del gusto è la prova.
19: Il gel della BM Steel lo puoi trovare alla parafarmacia Minisini in piazza San Cristoforo 13, Udine.

la voce di Matteo Bensi alle 19.36 con il brano Aspettami Lì apre la nostra ultima mezz'ora insieme. Buonasera Soresini, Antonella con voi fino alle 20 per le vostre dediche e i vostri sorrisi. Vi ricordo 345 48 45 663 per quanto riguarda il messaggino WhatsApp o Telegram, oppure la buona telefonata allo 0423 7366 80 o 81 finale. E c'è anche chi ci manda l'SMS. Ciao carissimi, sono Tino che sta in Guadalupe, però adesso sono in camper al lago di Fedaia in Marmolada. 3 gradi fuori e temporale, pioggia dalle 15 e c'è anche vento forte. Un abbraccio a tutti e grazie se passate, meravigliosa Argentina. E andiamo subito ad accontentarti, Carolino. Ci ascoltiamo Lisa Maggio con questo tango dal titolo Meravigliosa Argentina. Una buona vacanza a te.

Il Pam Pams, la voce di Cecilia Gayle, quanti l'hanno ballato qui alle 19.46, magari mentre stanno preparando qualcosa in cucina o stanno ascoltando direttamente Radio Sorriso dalla vostra radio preferita. Andiamo avanti, vado a salutare anche Teresa dalla Costa Azzurra. Buonasera, Cher Antonella. La pioggia è arrivata anche qui in Costa Azzurra. Mi potresti far ascoltare Rita e gli Evergreen? Bisù da Mentre Costa Azzurra, da Teresa. Ciao Teresa, una buona serata anche a te. Grazie mille per le foto che mi hai mandato, come sempre apprezzatissime, del mare, e ovviamente non poteva mancare la pioggia anche da te. Andiamo ad ascoltarci Rita e gli Evergreen con Per sempre, la voce di Tony. Una buona serata, Teresa.

Elena Cammarone con Che Vita, canzone che è stata richiesta dall'amica Lucia dalla provincia di Padova. Una buona serata Lucia anche a te, a tuo marito e anche voi con le finestre aperte a respirare. Adesso guarda, vado a casa, spalanco tutto anch'io, che così per quando rientra mio marito sarà bello fresco, i muri si saranno un po' rinfrescati, quindi questa notte si dormirà bene. Io sono arrivata alla fine delle mie 3 ore insieme, vi ringrazio per la compagnia che mi avete fatto, per avermi accolto nelle vostre case, nelle vostre auto. Vi do appuntamento per quel che mi riguarda alla prossima settimana, in teoria lunedì pomeriggio, perché ci sono un po' di ferie, un po' di spostamenti questa settimana, e vi lascio con l'amico Michele Ranieri. Andiamo ad ascoltare insieme a voi un Alligalli questa notte. Da Antonella è tutto, vi ringrazio ancora per la compagnia, vi auguro una piacevole serata, uno splendido weekend, e come dice sempre il buon signor Claudio, mi raccomando. Ciao ragazzi, alla prossima, grazie della compagnia.

0: Avete ascoltato Cocktail di sera.
1: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
2: Sensitive, oltre la carta casa.
3: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
4: Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
5: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
6: Aperto per ferie!
5: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Sorriso. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
7: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800 651 651.
8: L'educazione, il tatto, lo scrupolo, la discrezione. Ciò che vogliamo dagli altri è semplicemente rispetto. Fa che la cosa sia reciproca. Non dimenticare di comprendere e rispettare le altrui esigenze ti porterà a sentirti semplicemente bene, decisamente meglio. È un consiglio di Radio Sorriso.
9: Il gel della BM Steel lo puoi trovare alla parafarmacia Minisini in piazza San Cristoforo 13, Udine.
10: Sorriso.
11: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
12: Radio Sorriso, ovvio. Sono le 20 e un minuto.
13: Radio Sorriso Meteo.
14: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trapimeteo agli amici di Radio Sorriso. Dopo i forti temporali di questa seconda parte di mercoledì, per un minimo di bassa pressione che proprio in queste ore sta attraversando il centro nord Italia, nel corso di domani, giovedì, andremo incontro nuovamente a una fase stabile e soleggiata. Gli ultimi fenomeni domani mattina sulla Romagna, altrove già tornerà a splendere il sole. Sarà una giornata di domani sempre calda, con temperature massime che oscilleranno grosso modo attorno ai 30-32 gradi, ma non toccheremo appunto più quei picchi estremi delle ultime giornate. Sarà un caldo tutto sommato sopportabile e vivibile. Tutti i dettagli sulle vostre località di interesse scaricando l'app gratuita di Trebimeteo.
15: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
16: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
17: Fai leva sui miei desideri, eh?
16: Veramente faccio leva sull'IVA.
17: Leva sull'IVA?
16: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
17: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
16: Ce li leva?
17: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
16: Leva l'IVA.
17: E i pensieri.
16: Solo a luglio, solo da
18: Iperceramica. Carglass ripara, Carglass sostituisce.
19: Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili. Così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.

0: Radio Sorriso. Giovane che mai, più giovane che mai.
1: Deghi arredare il tuo giardino?
2: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
1: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
2: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
3: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
2: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
1: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
2: Deghi provare.
1: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.

0: Stai diplomando ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
1: Sorriso!
2: Sei uno dei nostri? E allora clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Sorriso, più giovane che mai.
3: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile?
4: Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
5: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
6: Aperto per ferie!
5: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Sorriso. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
7: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
8: Io aspetto l'estate per le vacanze.
9: Io per balliamoci sopra a Rosolina Mare.
10: Balliamoci, balliamoci, balliamoci sopra.
8: Anche quest'anno il grande spettacolo di Radio Sorriso illumina Piazza San Giorgio a Rosolina Mare. Martedì 7 luglio, ore 20:45. Si balla su pista in acciaio con Alex, Iris e Max. Animazione e gadget con Radio Sorriso e super ospiti: Matteo Tarantino, Veronica Cuneo, Diego Zamboni, Giusy Mercury, Marco Eniagara, Daniela Cavanna e la scuola di ballo Maradamis Dance. Presentano Alex e Giusy Mercury. Balliamoci sopra, 7 luglio, Rosolina Mare, Piazza San Giorgio. Ingresso libero.
11: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
12: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su

0: La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: C'era una volta un tempo di castelli, viaggi e battaglie, ma anche di idee, arte e rivoluzioni. È un mondo che puoi rivivere anche oggi con Medioevo, la rivista che racconta l'età di mezzo attraverso storie, personaggi e luoghi straordinari, dalle cattedrali ai cavalieri, dai grandi imperi alla vita quotidiana. Medioevo, un passato da riscoprire ogni mese in edicola.
2: Il gel della BM Steel lo puoi trovare alla farmacia di Sovere, a Sovere. Parafarmacia Centro Benessere presso il Centro Commerciale Emisfero a Monfalcone, la Farmacia Comunale San Michele a Borgoricco e la Parafarmacia Sanilandia a Sottomarina di Chioggia. Ma come sempre 035 83 17 91, due flaconi da 250 grammi cada uno a 38 euro. Ciao!
3: Hit Universe of Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.

0: Puoi ascoltare Radio Sorriso in tutto il mondo e in qualsiasi momento. Ascoltaci in streaming dal nostro sito sorriso.it o tramite l'app per iOS e Android Radio Sorriso. Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Sono le 21 e 2 minuti.
0: Radio Sorriso presenta Appuntamento al cinema, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
4: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
4: Io invece sì.
5: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
4: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
5: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema. Quest'estate scopri come essere super.
6: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
7: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi ragazzi.
8: Sei una piccola selvaggia, vero?
7: Non ci siamo ancora presentati.
5: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
9: I Minion sono tornati!
10: Il film su come conquistarono Hollywood.
11: Pignata, carbonara, lasagna.
10: E rischiarono di perdere il pianeta.
9: Hai scritto un film di mostri?
10: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembiate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
0: Radio Sorriso ha presentato Appuntamento al cinema, quotidiano di informazione cinematografica.
12: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
13: Quando siamo in vacanza.
14: A casa tutto bene.
15: Quando hai Win3 Protetti. A casa tutto bene.
16: Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
17: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
18: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
17: AdTab. Amarsi è facile.

0: in Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, walk-in o chissà che altro?
2: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
3: Devi trovare il prezzo migliore?
1: Devi semplicemente andare su deghi.it.
2: Devi scegliere, cliccare
3: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
2: Devi provare.
3: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
4: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Sorriso.
6: AB Record, del gruppo editoriale Bagutti, presenta il brano del mese.

0: Radio Sorriso.
1: Più giovane che mai.
2: Più giovane che mai.
3: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
4: Fai leva sui miei desideri, eh?
3: Veramente faccio leva sull'IVA.
4: Leva sull'IVA?
3: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
4: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
3: Ce li leva?
4: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
3: Leva l'IVA.
4: E i pensieri.
3: Solo a luglio, solo da
5: Iperceramica.
6: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex. L'antitraspirante davvero efficace.
7: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
9: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
10: Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
9: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
11: Sorriso!
12: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
13: È iniziato l'incontro. Gancio.
14: Io aspetto l'estate per le vacanze.
15: Io per balliamoci sopra a Rosolina Mare.
16: Balliamoci, balliamoci, balliamoci sopra.
14: Anche quest'anno il grande spettacolo di Radio Sorriso illumina Piazza San Giorgio a Rosolina Mare. Martedì 7 luglio, ore 20:45. Si balla su pista in acciaio con Alex, Iris e Max. Animazione e gadget con Radio Sorriso e super ospiti: Matteo Tarantino, Veronica Cuneo, Diego Zamboni, Giusy Mercury, Marco Eniagara, Daniela Cavanna e la scuola di ballo Marademis Dance. Presentano Alex e Giusy Mercury. Balliamoci sopra, 7 luglio, Rosolina Mare, Piazza San Giorgio, ingresso libero.
17: Chateau d'Ax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Sconto pari all'IVA e paghi da gennaio 2027. A Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
18: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.

0: Radio Sorriso.
1: Più giovane che mai.
2: Più giovane che mai.
1: Più giovane che mai.
2: È Radio Sorriso.
0: Più giovane che mai.
3: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
0: Con Radio Sorriso una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
4: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655, 0423 736 655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
5: Ma quanto è bella la vita. Ma sì, abbiamo tutti dei problemi, ma alla fine, tra alti e bassi, questa è l'unica vita che abbiamo e dobbiamo tenercela stretta. Quando guidi, guida da sobrio e ama la tua vita. È un consiglio di Radio Sorriso.
6: Scopri Ciao Donna, una rivista giovane, fresca e dinamica. Attualità con le storie più importanti, le novità dal mondo dello spettacolo e i segreti delle celebrità. Salute con consigli pratici per il benessere fisico e mentale, bellezza e benessere, le ultime tendenze della moda. Ciao Donna, più di una rivista, il tuo universo al femminile.
7: Sorriso.
8: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Sorriso.
9: Sono le 22 e 5 minuti.
10: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
11: Internet veloce!
10: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
12: Deghi arredare casa?
13: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono.
14: Deghi pensare al bagno, ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
15: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
14: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
13: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
14: E te lo porto io! Deghi provare!
12: Deghi fidarti!
14: Perché se non deghi, non

0: Ai ai.
1: Radio Sorriso.
2: Radio Sorriso.
1: Più giovane.
2: Più giovane che mai.

0: stazione Sale, in Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Sorriso.
2: Cerca Radio Sorriso, la pagina ufficiale di Radio Sorriso, anche su Facebook.
1: Più giovane che mai.
2: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
3: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
4: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
5: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime? Su pasta e riso, senti qua.
6: Perché Nova del gusto è la prova.
7: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
8: Chateau d'Ax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Sconto pari all'IVA e paghi da gennaio 2027. A Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
9: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.
1: Sorriso.
10: Classe 1. Le edizioni di Radio Sorriso presentano il brano del mese.

La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.

0: Radio Sorriso.
1: Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
2: Nel lavoro nessuno vuole perdere tempo e denaro, vero? Per questo, oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Macchine e attrezzature quando servono, dove servono. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
1: Scopri Ciao Donna, una rivista giovane, fresca e dinamica. Attualità con le storie più importanti, le novità dal mondo dello spettacolo e i segreti delle celebrità. Salute con consigli pratici per il benessere fisico e mentale, bellezza e benessere, le ultime tendenze della moda. Ciao Donna, più di una rivista, il tuo universo al femminile.
3: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
4: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
5: Sorriso.
6: Care amiche
7: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
6: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
7: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
8: Sono le 23 e 2 minuti.
9: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di 3 valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio. 1 euro. Batte. Forte. Sempre.
10: No, sì!
11: Brava!
10: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
12: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
10: Un appuntamento galante?
12: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
13: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
14: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: di trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
1: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
2: Devi trovare il prezzo migliore?
0: Devi semplicemente andare su deghi.it.
3: Devi scegliere, cliccare
2: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
1: Devi provare.
2: Devi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.

0: le sale, in Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Sorriso.
2: Internet è pieno di sciocchezze e non sai più a che sito votarti? Visita www.sorriso.it. Potrai riascoltare la tua rubrica preferita, rimanere aggiornato sugli eventi della radio e soddisfare la tua curiosità con frizzanti notizie. Radio Sorriso, più giovane che mai.
3: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655, 0423 736 655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
4: Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
5: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
6: Aperto per ferie!
5: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Sorriso. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
7: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800 651 651.
8: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
9: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi, da 18 a 34 metri quadri, con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.
10: Chateau Dax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Sconto pari all'IVA e paghi da gennaio 2027 a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro.

0: Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Sono le 23 e 59 minuti.
2: Ivano Gambalu. Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
3: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
2: Modulor autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
3: Modulor, demoliamo per l'ambiente.
4: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si

tuo sorriso è più social che mai. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato su eventi, ospiti e curiosità tutte da sorridere. Ed ora su Radio Sorriso, un Fox.

0: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
1: Cerchi cronaca, gossip, lifestyle, spettacolo? Corri in edicola. Trovi di tutto. Di tutto quello che vuoi sapere e molto altro, ma detto sempre in modo completo, accurato, semplice e mai urlato. Di tutto, l'originale è in edicola.
2: Sorriso!
3: È il momento di una bella mazurka. Radio Sorriso, più giovane che mai.

0: di notte fai suonare il meglio della musica. Accendi Radio Sorriso.
1: Atmosfera caliente su Radio Sorriso. È il momento del tango.

0: Puoi ascoltare Radio Sorriso in tutto il mondo e in qualsiasi momento. Ascoltaci in streaming dal nostro sito sorriso.it o tramite l'app per iOS e Android Radio Sorriso. Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: È 1:03.
2: Bentrovati in redazione Mauro Baldan. Allarme dell'ONU per la carenza di cibo, acqua e strutture sanitarie in Venezuela dopo i 2 terremoti. Nel frattempo un bimbo di 3 anni è stato estratto vivo dalle macerie dopo essere rimasto intrappolato per 6 giorni ed è stato salvato anche un 12enne. In ambito politico c'è dibattito ancora una volta con riferimento al diritto di voto per i fuorisede. Riccardo Magi, deputato di Più Europa.
3: Il testo torna in commissione proprio per esaminare quegli emendamenti come quello sul voto fuorisede che sono stati stralciati, ma non solo quello, è stata respinta la firma digitale. A nostro avviso va cambiato profondamente l'impianto della legge. Su questa questione è una questione di democrazia, un nervo scoperto, milioni di cittadini, lavoratori, studenti fuorisede non possono esercitare un diritto costituzionale. Siamo uno dei pochissimi paesi in Europa a non averlo.
2: Siamo profondamente addolorati nell'annunciare la scomparsa di Victor Willis, il cantante dei Village People. Victor, che nel sestetto era noto per vestire i panni di un poliziotto, è venuto a mancare a causa di una breve ma aggressiva malattia, si legge in un post lasciato sui social media. E questa è l'ultima notizia. Grazie per averci seguito.
4: State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il Sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
5: Hit Universal Fun.
6: Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.

0: chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Sorriso.
1: Sono le 2:01.
2: Bentrovati in redazione, Mauro Baldan. In Qatar, colloqui indiretti tra Stati Uniti ed Iran. Per le autorità iraniane il transito a Hormuz gratuito varrà solo per 60 giorni. Nel frattempo le autorità dell'Oman hanno elaborato una proposta per una nuova gestione dello stretto. Lo riporta il New York Times, specificando che, secondo il piano, le navi pagherebbero un pedaggio su base volontaria, finalizzato a pagare servizi di navigazione, sicurezza e ambientali. Il presidente ucraino al castello di Dublino per la cerimonia di apertura riguardante la presidenza dell'Unione Europea dell'Irlanda. Per Zelensky l'occasione per un colloquio con il primo ministro irlandese Martin e altre autorità. Nel frattempo il governo russo ha disposto la chiusura temporanea di diversi valichi ferroviari al confine con Finlandia, Estonia e Lettonia. Minions and Monsters è nelle sale cinematografiche italiane. Si tratta del 7° capitolo dell'universo di Cattivissimo Me e 3° spin-off interamente dedicato ai personaggi gialli dell'animazione. Prodotto da Illumination e distribuito da Universal Pictures, il film è ambientato nella Hollywood degli anni 20, dove non mancano gli omaggi alla storia del cinema. È tutto.
3: Chateau d'Ax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Sconto pari all'IVA e paghi da gennaio 2027. A Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
4: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.

0: Cari amiche
1: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
0: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
1: Dite a tutti che Sorriso vi piace.